0: Una buona notte a tutti, vi giunge dalla voce di Giuseppe Bianchini, ben ritrovati a questo appuntamento che vede la musica in questo caso di Eurovision Song Contest. Siamo arrivati all'edizione di Stoccolma del 2016 e l'Eurovision Song Contest del 2016 è stata la 61esima edizione dell'annuale concorso canoro, vinta dalla cantante ucraina Jamala con la canzone 1944. Si è svolta per la sesta volta in Svezia, dopo che Man Zemerlov ha vinto con il brano Heroes dell'edizione precedente. Il concorso si è articolato come nel 2008 in due semifinali e una finale. La terza posizione è stata appannaggio della Russia con il brano cantato da Sergei Lazarev, You Are the Holy One, che abbiamo da poco finito ad ascoltare.
1: King for a Day Eurovision Song Contest 2016.
0: E Sergei Vyacheslavovich Lazarev è stato un cantante e attore russo che ha raggiunto la terza posizione all'Eurovision Song Contest di Stoccolma tenutosi nel 2016. È arrivato terzo sia nel 2016 che anche nel 2019. Position number 2, Australia.

0: Demi Haim con la canzone Sound of Silence è arrivata seconda all'Eurovision Song Contest del 2016 tenutosi a Stoccolma. L'Australia ha debuttato all'Eurovision Song Contest del 2015, l'anno precedente, partecipandovi da allora senza interruzioni. Non ha vinto la competizione, il suo miglior risultato appunto è stato il secondo posto di questa edizione tenutasi a Stoccolma nel 2016. La nazione ha utilizzato tra il 2019 e il 2020 l'Eurovision Australia Deciders come metodo di selezione nazionale, optando per la selezione interna tra il 2015 e il 2018 e nel 2021, quando per la prima volta dal debutto manca la finale. La partecipazione viene curata dall'emittente della radio televisiva Special Broadcasting Service Australia, che contrariamente ad altre emittenti nazionali è un membro associato dell'Unione Europea di Radiodiffusione. Mentre la Repubblica di San Marino ha partecipato all'Eurovision Song Contest nel 2008 con il Quinto Rigo, stabilmente nel 2011 con tre finali conquistate, nel 2014 con Valentina Monetta, che si era presentata anche nel 2011, nel 2019 e nel 2021. San Marino RTV ha sempre trasmesso l'evento nella sua integralità, compresa la semifinale in cui non possiede il diritto di voto. L'ha spiegato molto bene Max Alberici nel suo programma Faccio cose, vedo gente, che viene in onda tutte le mattine da questa emittente radiofonica dalle ore 10.30 alle ore 12. E, oltre che sul canale televisivo, l'evento viene trasmesso anche in via radio e streaming online. Per quanto riguarda la Repubblica di San Marino, il commento in lingua italiana dei conduttori radiofonici è affidato sempre a Lia Florio e Gigi Restivo. Nel 2014, tramite la trasmissione streaming sul sito dell'emittente, è stato fornito il commento anche in lingua inglese da parte del britannico John Kennedy O'Connor e della statunitense Jamari Mikovic, collegati in diretta da Copenaghen. L'anno dopo, invece, il medesimo servizio è stato disponibile solo per la seconda semifinale. Per il 2020, dopo la cancellazione dell'evento, San Marino RTV ha trasmesso uno show speciale dal titolo Eurovision 2020, una serata in musica sempre condotto dalla coppia Fiorio e Restivo, seguito il giorno successivo dalla show targato Eurovision Song Contest Europe Shine Light nella versione di Rai 1 con il commento di Flavio Insinna e Federico Russo. L'anno successivo, invece, dopo la trasmissione della serata finale, è stata trasmessa in lingua originale la pellicola dedicata alle chiamata Eurovision Song Contest, la storia del Fire Saga. E questo perché? Perché nel 2020 e nel 2021, come ben sapete, c'è stata la pandemia del coronavirus 19, il famoso coronavirus 19 con tutte le sue varianti, e quindi purtroppo non si è potuta tenere sia l'edizione del 2020 che l'edizione del 2021, ma c'è stato sempre un contesto di Eurovision Song Contest indubbiamente qualificato come una trasmissione che è andata in onda in vari paesi europei e anche nell'Australia, che fa parte del Commonwealth e quindi fa parte anch'essa dell'Unione Europea assieme anche Israele.
1: King for a Day Eurovision Song Contest 2016.
0: Position number one, Ucraina.

0: 1944, o semplicemente detto in italiano 1944, è una canzone ucraina contro la guerra della cantante Jamala. È la canzone vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2016. La canzone è per la pace 1944 di Jamala, perché era da poco scoppiata la guerra nel Donbass nel 2014, l'annessione del 2016 della Crimea da parte dell'Unione Sovietica, da parte, scusate, della Russia, e quindi Jamala è stata pubblicata il 12 febbraio del 2016 come primo estratto del quarto album in studio omonimo. La canzone Ucraina contro la guerra del 1914 di Jamala è stata scritta e composta dalla stessa cantante con l'aiuto di Art Antoyan per il testo in lingua inglese e in lingua tartara di Crimea. Nella melodia è presente il dudak. È un tipico strumento a fiato armeno suonato in Aram, suonato da Aram Kostayan, e lo stile Mugam, tipico invece della tradizione musicale azera. Il testo della canzone Ucraina contro la guerra 1944, appunto 1944, di Jamala, racconta la deportazione dei tartari di Crimea operata negli anni 40 per volere di Joseph Stalin, come rappresaglia per il presunto collaborazionismo con la Germania nazista. Immediatamente dopo l'incoronazione di Jamala a vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2016, con la canzone Ucraina contro la guerra 1944, vari politici russi e autorità di Crimea hanno accusato la cantante di voler usare la canzone per offendere la Russia e per sfruttare la tragedia dei tartari per imporre sugli europei la falsa immagine di un presunto maltrattamento dei tartari nella terra russa di Crimea. Poi il conflitto si è purtroppo, come ben sapete, espanso di gran carriera nel 2022, quella famosa data 24 febbraio 2022, quando le forze russe invasero quasi totalitarmente l'Ucraina, prima cercando di prenderla a nord, poi non riuscendoci per la famosa resistenza degli ucraini, non riuscendosi, hanno provato a sfondare nel Donbass e togliere tutta l'Ucraina il Mar Nero, dove l'Ucraina si affaccia per una buona parte assieme anche alla Russia, e cercando di conquistare Mariupol e, come ben sapete, anche Odessa. Forte è la resistenza ucraina, e ancora i due contendenti stanno tuttora valutando la guerriglia e si stanno ponendo l'uno con l'altro.
1: King for a Day con Giuseppe Bianchini.
2: King for a Day, Eurovision Song Contest
0: 2017, position number 3, Moldavia.

È la 62esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2017 che si è tenuta a Kiev, si è tenuta tra il 9 e il 13 maggio dello stesso anno presso l'International Exhibition Center di Kiev in Ucraina, ed è stata vinta dal Portogallo con il brano Amar Pelos Dois, interpretato da Salvador Sobral. Il concorso si è articolato, come nel 2008, in due semifinali e una finale, come dal 2008, presentate da Aleksandr Sciccio, Vladimir Ostapuch e Timur Miskoschenko. Questa edizione ha visto il ritorno del Portogallo e Romania, assenti nella precedente edizione, e il ritiro di Bosnia ed Erzegovina a causa di problemi finanziari, e Russia a causa di una controversia politica riguardante la rappresentante selezionata dal paese. Come vi ho già spiegato anche precedentemente e in più occasioni in questa serie di Kim for a Day Soner, dal 2014 c'è la guerra nel Donbass da parte della Russia con gli ucraini. Evidentemente la contestazione risale a questo fatto qui, che dal 2014 c'è la guerriglia, diciamolo così, tra l'Ucraina e la Russia, e quindi le autorità ucraine non hanno ritenuto giusto fare partecipare la Russia per ovvie controversie, nel senso, per ovvie situazioni di attaccaggio, diciamo così, del territorio ucraino da parte della Russia. Anche se la Russia vi partecipò con Giulia Samolova, con il brano Flame in the Burning, che vi facciamo ascoltare brevemente in questa situazione musicale.

0: Miglior passamento, questa della Bulgaria nel 2017 da Christian Kosov con Beautiful Mess, canzone che abbiamo da poco finito di ascoltare. La Bulgaria ha debuttato all'Eurovision Song Contest nel 2005, partecipando 13 volte. Non ha mai vinto finora la manifestazione. Il miglior piazzamento è ottenuto, è stato il secondo posto nel 2017 da Christian Kosov con Beautiful Mess. Ha mancato la finale 9 volte nel 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Qualificandosi e rimanenti 5 nel 2007, nel 2016, nel 2017, nel 2018 e nel 2021 e non partecipando tra il 2014 e il 2015 e nel 2019. Anche l'Italia, se vogliamo, dall'84 al 93 non ha mai partecipato all'Eurovision Song Contest per strani motivi, non si è mai capito, però c'era anche una controversia dello Stato italiano con l'Eurovision Song Contest, poi dopo superata nel corso degli anni e da lì, dal 93, l'Italia ha sempre partecipato anche con canzoni non del tutto eccezionali e portando diverse volte la canzone in finale, la canzone italiana in finale, anche perché l'Italia dal 94-95 va di diritto alla finale. Sicuramente non c'è dubbio, perché è uno dei paesi è organizzatore dell'Eurovision Song Contest, che è partito il tutto nel lontano, nei primi anni degli anni 50.
1: Position 1, Portugal.

0: Amar Pelo Dois, è un singolo del cantante portoghese Salvador Sobral, pubblicato il 10 marzo del 2017 su etichetta Son en Transito e vincitore dell'Eurovision Song Contest del 2017. La canzone è stata scritta e prodotta da Luisa Sobral, sorella dell'interprete. Nel marzo del 2017 il brano ha vinto il festival da Cansao, guadagnandosi così l'accesso all'Eurovision Song Contest del 2017, svoltosi dal 9 e 13 maggio del 2017 a Kiev in Ucraina, dove Sobral ha rappresentato il Portogallo e vinto la competizione con 758 voti. Del brano esistono due adattamenti in italiano: Amarsi in due, scritto da Cristiano Malgioglio e interpretato da Risa nell'album Una nuova Rosalba in città, e Per ogni oggi, che verrà scritto da Joe Barbieri, interpretato da Tosca nell'album Marabessa. Quest'ultima versione è stata cantata più volte dal vivo in duetto da Luisa Sobral e Tosca nelle due lingue portoghese e italiana. E si conclude qui questa nostra edizione di Eurovision Song Contest del 2016-2017, tenutisi rispettivamente nel 2016 a Stoccolma in Svezia e nel 2017 a Kiev in Ucraina. Da parte di Giuseppe Bianchini, che ha condotto questa trasmissione ideata e curata dal sottoscritto insieme alla collaborazione di Ilenia D'Angelo, Francesca Bellelli e Luca Zavoli, e con la partecipazione di Damiano Tercon, e in quanto fornitore di molti brani presenti qui in queste edizioni che stiamo portando da Baku dal 2012 fino al 2021, in queste settimane qui in rassegna su Icaro TV, su Radio Icaro Communication, e quindi logicamente anche nella piattaforma di Icaro TV, anche se non è espressamente citata questa trasmissione, ma che è nel contesto del panorama musicale di Icaro Communication. E quindi da parte di Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale e serena notte.
1: King for a Day vi dà appuntamento.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini alle Befane Shopping Center. Non mancare!

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro.

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro, novità.

0: Vuoi fare soldi veri?
1: Scordatelo, ho chiuso.
2: Thriller, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Il piccolo vivrà secoli più di me. Non ci sarò sempre io a proteggerlo.
4: Stiamo cercando di evitare un'altra guerra e proteggere ciò per cui la ribellione ha combattuto.
3: Sono troppi! Su, vai, io li trattengo.
5: Hai paura? E fai bene.
6: Star Wars The Mandalorian and Grogu, dal 20 maggio al cinema.
7: Le persone hanno fame di verità.
8: Gli umani non possono accettare.
9: Si sana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
10: Amici dell'Emilia Romagna, ho una bellissima notizia per voi. Macchi Musica arriva anche su Icaro TV. Energia, emozioni, ospiti e naturalmente musica. Ogni settimana porteremo il meglio della musica da ballo direttamente a casa vostra. Vi aspetto con Macchi Musica.
11: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra. Perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio, dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia Romagna.
12: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata CIPE.
13: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Da giovedì 21 maggio alle 20.35 su Icaro TV.
14: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato, in diretta dalle 12 alle 13.20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con la rassegna stampa locale. Andiamo a vedere subito le prime pagine di due quotidiani in edicolo oggi a Rimini e provincia. Iniziamo dal Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino. Bendati e inginocchiati, questo è il titolo d'apertura. Prigionieri di Israele, la skipper riminese Lola Fabbri e altri attivisti della flottiglia derisi in video dal ministro Ben Gvir, protesta il governo italiano con la Meloni che dice immagini inaccettabili, trattamento lesivo della dignità. Vediamo anche la fotonotizia di centropagina dedicata a questo tema, benvenuti in Israele, qui siamo noi i padroni. Andiamo a vedere gli altri titoli, sempre nella prima del Corriere. Finte liti per derubare i clienti dei locali, arrestati due giovani in centro storico dalla polizia locale. Poi vediamo il concerto di Vasco Rossi. Vasco Rossi da ieri al Grand Hotel in attesa appunto della due giorni. Sul palco, tribunale accusato di rapina, salvato dai video. Ancora in spalla si parla di viabilità al via i lavori alla Tolemaide, al via i lavori sulla strada Tolemaide, si parte l'8 giugno con il primo stralcio da 1,3 milioni, l'ultimo intervento 20 anni fa. E poi si parla anche del piano arenile in spalla, variante spiaggia, piscine e aree sport. A San Marino la Bulgaria frena l'associazione Unione Europea. Andiamo in taglio alto anche per due richiami di sport, uno di cultura e spettacoli. Per lo sport si parla di basket di A2, dei playoff. La Dole volta subito pagine, va l'assalto di Cividale in gara 1, già in programma questa sera. Poi per il calcio Rimini, il gruppo Maggioli chiama Sadegolvad dicendo rinunciamo. Per cultura e spettacoli Steven Brown, a Sant'Arcangelo c'è l'intervista. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Resto del Carlino. Rimini, ansia per Lola, riportatela a casa. Questo è il titolo d'apertura dedicata alla skipper che è fermata con altri attivisti della flottiglia diretta verso Gaza. Il sindaco dice il governo agisca subito, quindi stesso tema d'apertura per i due quotidiani pur con titoli chiaramente diversi. In taglio alto l'attacco di Palazzo Garampi, alta velocità, scontro sui fondi, prima i binari poi le fermate, tanti annunci ma niente soldi. Andiamo a vedere la fotonotizia di centropagina che è dedicata al Gallo, il bassista storico appunto di Vasco Rossi. Il Gallo si ferma, Rimini lo rialza, il bassista Golinelli salta il tour di Vasco. Piscaglia mi ha salvato ancora, vediamo appunto Claudio Golinelli insieme a Vasco Rossi durante il tour, e nel riquadro anche il professor Fabio Piscaglia che è un medico riminese. Sport e tecnologia, l'idea di Crow, i dati intelligenti aiutano le squadre a vincere. E poi nuove regole, spiaggia high-tech, piscine, la rivoluzione dei piccoli bagni. La famiglia si oppone all'archiviazione, anziano ucciso sulla Marecchese, per la procura nessuna colpa. A Sant'Arcangelo il consiglio blinda il parco dei mutoi. Da Morciano Agostini sfida autunno, faccia a faccia il paese al voto. Abbiamo già detto del taglio alto, andiamo in taglio basso per altri due titoli, turismo e innovazione, il ristorante del futuro nasce in Riviera e poi Riccione accende l'estate da Levante a Michelin Show in Piazzale Roma. Dopo aver visto le prime pagine dei due quotidiani riminesi andiamo a vedere le pagine interne, restiamo sul Resto del Carlino, riprendiamo il tema d'apertura, la crisi internazionale, la velista arrestata sulla flottiglia, i genitori dicono il blitz visto in diretta, siamo molto preoccupati per Lola che vediamo anche ritratta in foto di fianco al titolo. Il governo la riporti presto a casa, la skipper riminese e gli altri volontari portati ad Ashdod maltrattati, picchiati dai soldati israeliani, appello degli attivisti, il sindaco intervenga per la liberazione di Fabbri e rompa i rapporti con Tel Aviv. La famiglia in ansia, abbiamo perso ogni contatto con nostra figlia, poche ore prima dell'abbordaggio si era preparata tanto per questa missione. Jamil Sadegolvad dice il comportamento di Israele contro i volontari della flottiglia è vergognoso, siamo tutti Lola Fabbri, liberatela subito. Due barche della missione targate San Marino, bufera sul Titano, aggressione inaccettabile. Repubblica Futura e Rete chiedono al governo di avviare azioni legali contro Israele.
I fatti di cronaca, morto dopo un investimento, nessun colpevole per la procura. I familiari del 96enne Gervasio Crescentini si oppongono alla richiesta avanzata dei magistrati, contestata la consulenza tecnica su velocità dell'auto, visibilità e condotta del conducente lungo la Marecchiese. La procura chiede l'archiviazione, la famiglia si oppone e questo è il nuovo capitolo legato alla morte di Gervasio Crescentini. Il 96enne travolto e ucciso il 15 luglio del 2025 lungo la Marecchiese a Villa Verucchio. Crescentini si trovava lungo via Marecchiese insieme alla badante, venne investito da un'auto all'altezza dell'intersezione con via Trario. L'anziano riportò traumi gravissimi e morì sul colpo. Ora la procura ritiene che non ci siano elementi sufficienti per sostenere un'accusa di omicidio stradale. Particolare nel ricorso dei legali anche il tema del parabrezza opacizzato avrebbe limitato la visuale. Maxi sequestro di droga a Viserba in manette spacciatore trentenne, polizia locale in azione dopo le segnalazioni dei residenti, oltre un chilo di eroina, centinaia di grammi di cocaina, marijuana, hashish, soldi in contanti e materiale ritenuto utile per confezionare le dosi. È quello che la polizia locale di Rimini ha trovato dentro un appartamento a Viserba al termine di un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di un trentenne accusato di detenzione ai fini di spaccio. Clienti e fornitori nel cellulare sequestrato dagli agenti, anche contatti e chat ora al vaglio degli investigatori. I nodi dei trasporti, lo scontro sull'alta velocità, il sindaco sfida Fratelli d'Italia, basta annunci, fuori i soldi per realizzare l'opera. Servono 4 miliardi per portare binari fino a Rimini, le accuse di Sade Golvad, Fratelli d'Italia, chiedono di fare la stazione a Forlì ma il governo non ha stanziato ancora un euro per l'intervento. Andiamo ancora avanti, sempre sfogliando le pagine del Resto del Carlino, edizione di Rimini, sabbia bollente, cambia il piano spiaggia, sì a piscine, bar con terrazze anche nei bagni più piccoli. Con la variante sarà possibile realizzare le strutture negli stabilimenti formati da 2 o 3 attività. Regole meno rigide per il mare d'inverno, il comune dice il governo si sbrighi con i bandi. Andiamo ancora avanti, il Gallo salta il concerto di Vasco, riprendiamo quindi la fotonotizia della prima pagina, fermato da una broncopolmonite, Piscaglia mi ha salvato ancora, così dice appunto il bassista Claudio Golinelli, il medico riminese mi aveva già curato per il tumore e il trapianto di fegato. Il comandante intanto è sbarcato a Rimini con la sua band, Vasco Rossi in città, i fan gli danno già la caccia tra lo stadio e il Grand Hotel, la sua band è arrivata martedì e da ieri sera anche il comandante a Rimini dopo le prove in Puglia, Vasco Rossi in città per le ultime prove allo stadio Romeo Neri dove il 30 maggio darà il via al suo nuovo tour. Turismo e innovazione, la nuova frontiera dell'accoglienza, robot in sala e tavoli intelligenti, servizi sempre più personalizzati. All'università si studiano tecnologie capaci di aiutare hotel locali tra menu interattivi, dati sui consumi e sistemi che parlano più lingue, anche in dialetto, così il personale può dedicarsi di più al cliente. Responsabile scientifico del laboratorio è Giuseppe Cappiello, che appunto coordina il progetto. Giuseppe Cappiello è coordinatore del corso di laurea in amministrazione e gestione delle imprese dell'Università di Bologna Rimini e il responsabile scientifico di ITEX. Andiamo ancora avanti, sempre sfogliando il Resto del Carlino, il personaggio Crow spiega il basket del futuro. Gli algoritmi aiutano a vincere, così dice appunto Nicolas Crow, l'ex biancorosso ha creato Team Kiss, piattaforma che incrocia statistiche, rendimento e neuroscienze per aiutare i club a scegliere i giocatori e costruire roster più competitivi. Particolare, il progetto utilizza 30 anni di statistiche storiche per confrontare campionati diversi. Nicolas Crow è un ex cestista cresciuto nel vivaio riminese, dopo l'esperienza sul parquet ha lavorato tra analisi delle prestazioni e reclutamento sportivo fondando appunto Team Keys, piattaforma oggi utilizzata nel basket.
Cronaca, 10 milioni dalla regione, spinta a negozi e bar, aiuti e meno burocrazia. Confcommercio e Confesercenti promuovono il bando per l'attività di vicinato. 10 milioni di euro per sostenere commercio di vicinato, pubblici esercizi e attività di intrattenimento. Il nuovo bando della regione Emilia-Romagna, dedicato agli investimenti delle piccole imprese, accolto con favore sia da Confcommercio sia da Confesercenti, che sottolineano due aspetti: le risorse messe a disposizione e la semplificazione delle procedure burocratiche. Dai bisogni alle idee, le reti sociali organizzano passeggiate nei quartieri, coinvolti residenti, associazioni e operatori del territorio in incontri pensati per osservare criticità, valorizzare gli spazi comuni e rafforzare relazioni. Ci trasferiamo nelle pagine di Riccione. Tubo rotto durante i lavori, si allagano strada e tre garage. Condotta idrica danneggiata nel corso dell'intervento per l'interramento dell'elettrodotto. Tecnici subito al lavoro per riparare il danno. In 200 restano per ore senza acqua. Vediamo anche due foto della strada allagata martedì pomeriggio dopo la rottura della condotta idrica, e poi il problema appunto che è stato risolto durante i lavori di interramento dell'elettrodotto all'incrocio tra la Flaminia, viale Giovanni de Verazzano e corso Fratelli Cervi. Nel tardo pomeriggio di martedì è stata involontariamente trivellata una condotta idrica di era, questa causata dall'allagamento della strada e dei garage di tre abitazioni e di un giardino privato. La rinascita di Marco, riparto da Santiago, promessa dell'atletica, poi il tunnel della droga. Zanni ha percorso 800 chilometri tra corse e bici fino a Compostela. La vita è da una seconda chance, queste appunto le sue parole di questo bel racconto. Ogni chilometro è stato un dialogo con il passato, ma anche un modo per dire grazie. E andiamo a Morciano, Agostini autunno, sfida per il dopo Ciotti. Morciano al voto domenica e lunedì per scegliere il sindaco. La campagna elettorale sta per chiudersi, due candidati spiegano i programmi. Morciano si prepara a tornare alle urne, si voterà per scegliere il nuovo sindaco domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Dopo mesi di commissariamento, seguite la caduta della giunta Ciotti dello scorso febbraio, i cittadini sono chiamati a scegliere quale direzione affidare al futuro del paese. La sfida elettorale si gioca tra due visioni diverse. Da una parte Andrea Agostini, lista civica Morciano Viva, sostenuto dal centrodestra e deciso a rivendicare l'esperienza amministrativa maturata negli ultimi anni. Dall'altra Pierluigi Autunno, lista civica Morciano di Tutti, candidato di area centrosinistra, che punta invece su un netto cambio di passo e sulla discontinuità con il passato. Andrea Agostini di Morciano Viva dice: serve più attenzione verso giovani e famiglie. Pierluigi Autunno di Morciano di Tutti: la sicurezza di Morciano di Tutti, la sicurezza è prioritaria, l'unione va rafforzata. Andiamo a Bellaregia Maria.

gli alunni della quinta delle scuole elementari di Bella Reggia Marina, ospiti della stazione dei Carabinieri. Andiamo nelle pagine dei Sant'Arcangelo. Il campo Mutoid non sarà demolito, la maggioranza salva gli artisti, la sanatoria approvata in consiglio, ma l'opposizione accusa regole aggirate. Alleanza Civica dice per Sanchini: così passa il messaggio che le leggi non valgono per tutti. Dolci serviva una soluzione diversa. Il PD sulle barricate, un atto trasparente e legittimo, gravi le insinuazioni fatte da Alleanza Civica. Ancora a Sant'Arcangelo, approvato il salario minimo nei bandi pubblici, ma Will e CISL non ci stanno e dicono è solo propaganda. Sindacati all'attacco, pronti a far saltare gli accordi con il comune. La pagina di San Marino, giro di vite su edifici fantasme e degrado, stretta del governo per tutelare sicurezza e decoro urbano, sanzioni fino a 3.000 euro per chi non cura gli immobili. San Marino sceglie la strada della tolleranza zero contro l'incuria. Il Congresso di Stato ha infatti deliberato una svolta radicale, dichiarando guerra a quel catalogo dell'abbandono fatto di facciate che si sgretolano, intonaci cadenti e strutture fatiscenti. Una situazione critica fotografata dai sopralluoghi della Protezione Civile, che spesso si scontra con l'impossibilità di risalire reali responsabili. In molti casi si tratta di proprietari deceduti da anni, con eredi del tutto irreperibili e con immobili che nessuno reclama più. Davanti a questo scenario il governo ha deciso che il tempo dell'attesa è finito. E andiamo ancora avanti e ci trasferiamo nelle pagine di QS, Quotidiano Sportivo, per vedere qualche titolo legato appunto allo sport del nostro territorio. Come di consueto andiamo in taglio basso per trovare due titoli che ci riguardano più di vicino. Il primo riguarda il calcio. Rimini, il caso in consiglio comunale, Marcello dice ancora troppe incertezze. Per il basket di Serie 2 continuano i playoff della Dole Basket Rimini, Tour de Force RBR stasera gioca a Cividale, gara 1 delle semifinali a 48 ore dal trionfo di Pesaro. Coach dell'Agnello dice siamo fiduciosi. Andiamo a riprendere proprio questi temi nelle pagine interne del resto del Carlino, appunto di QS in questo caso. Il caso Rimini in consiglio comunale, troppe incertezze sul futuro, così il consigliere Marcello di Fratelli d'Italia, che presenta un'interrogazione per sciogliere i nodi societari e il rebus stadio. Il futuro della Rimini approda in consiglio comunale a sollevare il caso Nicola Marcello, consigliere d'opposizione del gruppo di Fratelli d'Italia, che ha presentato una dura interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco e all'assessore allo sport. Al centro della polemica ci sono i mesi di caos, i continui rinvii e la mancanza di un quadro chiaro sulla nascita della nuova società e sulla gestione degli impianti sportivi cittadini a partire dal Romeo Neri. Per il basket, Rimini già in campo dopo l'impresa a Cividale, è tempo di semifinali. Stasera in Friuli con Pala 2 alle 20.45, diretta TV su Rai Sport, gara 1 a 48 ore dal trionfo di Pesaro in gara 5. Dell'Agnello dice felici di esserci. Il coach, Noemina Vagante dei playoff, a questo punto della stagione solo squadre forti. E intanto capitano Tommasini ritorna appunto sul suo gesto fatto dopo la tripla che di fatto ha chiuso la partita, gara 5 appunto a Pesaro. Non volevo mancare di rispetto ai pesaresi, il capitano parla dopo il night preso in prestito da Kerry, istintivo, colpa di emozioni e tensioni. È stato travolto dei fischi nella sua Pesaro per un gesto l'altra sera nel finale di partita. Giovanni Tommasini ha imitato Steph Curry col suo night dopo uno dei canestri più importanti della partita, facendo però imbufalire i 9.000 tifosi della Vitrifrigo Arena che non gli hanno risparmiato i fischi. Il capitano riminese però non aveva alcuna intenzione di irridere il pubblico pesarese con quel gesto, tutt'altro, era solo un'esultanza dopo un canestro decisivo. E con questa notizia legata al basket chiudiamo anche QS, la prima parte della nostra rassegna stampa locale. Ora una breve pausa dopo la quale sfoglieremo insieme anche le pagine interne del Corriere Romagna. Restate con noi.

0: tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Da giovedì 21 maggio alle 20:35 su Icaro TV.
1: CGIL per te, lo spazio di approfondimento a cura di CGIL Rimini. In ogni puntata mettiamo al centro i tuoi interessi, lavoro, pensioni, diritti e affrontiamo le principali novità e le scadenze nazionali e locali. Una trasmissione al tuo servizio, come la CGIL. La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.

0: ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri, oggi e domani.
1: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17:15. Domenica 24 maggio la storia del gruppo musicale I Ragazzi di Romagna, raccontate da Mario Monti attraverso le sue parole e le note dello

Di nuovo insieme, a pagina 3 del Corriere Romagna viene ripresa la notizia d'apertura del Corriere di oggi, ma anche del Resto del Carlino: la riminese Lola Fabbri e gli altri attivisti bendati, inginocchiati e derisi, prigionieri di Israele. Il ministro Ben-Gvir diffonde un video, Giorgia Meloni dice immagini inaccettabili. Bendati, inginocchiati e piegati verso terra con le fascette ai polsi, circondati da militari con il volto coperto, mentre dagli altoparlanti risuona l'inno nazionale israeliano. Nelle immagini diffuse ieri mattina dal profilo X del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir c'è anche Lola Fabbri, la skipper trentenne riminese rapita dalla marina israeliana durante l'abbordaggio della Global Asumud flottiglia diretta verso Gaza. Abbordate anche due barche battenti bandiera sanmarinese, cresce l'indignazione anche appunto sul Titano. Doppia pagina dedicata dal Corriere all'economia, Patuelli alla guida dell'ABI, confermato alla presidenza per quello che su sua richiesta sarà l'ultimo mandato, unanimità del comitato esecutivo dell'associazione che avvierà modifiche statutarie. L'indagine, l'intelligenza artificiale entra nelle coppe romagnole, la vera sfida è governarla. Simona Benedetti, coordinatrice delle attività sindacali di Legacoop Romagna, dice le cooperative stanno investendo soprattutto nella produzione. Nuovo CDA, Lucchi presidente, Damiani vice, Federcoop Romagna rinnova i propri vertici e presenta numeri in crescita. L'assemblea dei soci, riunita ieri mattina al Teatro Comunale di Cesenatico, ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica fino al 2029, nominando Paolo Lucchi presidente e Stefano Damiani vicepresidente. Andiamo nella seconda pagina dedicata all'economia. CIA Conad cresce ancora, fatturato a 3,2 miliardi, investimenti per 120 milioni. Il colosso cooperativo, vediamo le cifre, la rete della cooperativa conta oggi 256 negozi e 92 concept tematici. Il personale occupato somma 12.100 unità. Assemblea dei soci oggi a Cesena, l'amministratore delegato Panzavolta dice risultati superiori alla media del mercato nonostante le incertezze. E andiamo avanti, andiamo nelle pagine invece di Rimini, sale l'attesa allo stadio Romeo Neri per Vasco Rossi. Vasco Rossi arriva al Grand Hotel, conto alla rovescia per il maxi show. Il rocker, come da tradizione, alloggia

di una consulta a favore dell'inclusione per la sicurezza, previsto l'aumento della videosorveglianza. Questo appunto è Andrea Agostini. Pierluigi Autunno dice: vorrei un comune alleato delle persone e maggiormente vicino ai cittadini. Proposto un cambio di metodo amministrativo, coerenza e partecipazione, non solo slogan. Questi appunto i due candidati. Andiamo a San Giovanni Marignano, messi a segno 3 furti in pochi giorni, le attività commerciali nel mirino. Bordoni di Viva dice: è necessario aumentare il presidio del territorio e installare nuove telecamere. Le attività coinvolte: i ladri sono entrati in azione al ristorante Fortino delle Fate, in un altro ristorante a Pian Ventena e in un chiosco di Piadina. Fine settimana con il Vine Tour, 60 cantine aperte in Viale Bovio, tornano le masterclass, 5 appuntamenti dedicati al vino fra gusto e cultura. A Bellarige Marine nella Valmarecchia, Sant'Arcangelo, il parco di Mutonia resta al suo posto, approvata la delibera, il PD votata una delibera storica e di forte impatto, sì alla variazione di bilancio. Fratelli d'Italia sta con la maggioranza. Antonello Pasini, ufficiale al merito della Repubblica, l'onorificenza del presidente Mattarella al fisico e climatologo originario di Nova Feltria. Andiamo a San Marino, associazione all'Unione Europea. San Marino non supera l'ostacolo Bulgaria, l'incontro a Bruxelles, il governo passi avanti nel dialogo politico e tecnico, ma non ci sono ancora le condizioni per superare le riserve per il passaggio del dossier al Coreper. Andiamo ancora avanti, Valle Rubicone, a Gambettola, area di via Montanari, tutto fermo in attesa della bretella. Il progetto nato oltre 20 anni fa per spostare i rottamai fuori dal centro resta bloccato tra viabilità incompleta e terreni agricoli. E andiamo nelle pagine sportive. Calcio, Rimini, il gruppo Maggioli fa un passo indietro, Carasso dice il progetto sarebbe stato più snello rispetto a Rinascita, però anche troppo gravoso. Queste appunto le parole di Paolo Carasso, che vediamo insieme al presidente di Rinascita Basket Rimini, Paolo Maggioli. Il Rimini si avrebbe distolto dalle iniziative per il basket, queste ancora le parole di Carasso. E a proposito di Carasso, parliamo invece di basket. Dole non c'è un attimo di respiro, parte subito l'assalto a Cividale, martedì sera l'impresa a Pesaro, ieri la lunga trasferta, stasera gara 1 in diretta su Rai Sport. Dell'Agnello è il viaggio più felice dell'anno, la serie vinta ci dà un carico di fiducia enorme. Queste le sue parole già nel dopogara. Chiudiamo con la Superbike. Questo Bulega non si ferma mai e comanda anche i test di Misano. Il romagnolo si mette dietro il compagno Lecuona, Montella e Sam Lewis, Manzi è 14esimo. Oggi seconda e ultima giornata e saranno in pista anche Zaccone, Ferrari e Zannoni. Con questa notizia chiudiamo anche le pagine sportive del Corriere Romagna, si conclude qui la nostra rassegna stampa locale, ora una breve pausa dopo la quale torneremo in diretta sempre da Rimini per un altro appuntamento informativo, restate con noi.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo per la giornata di giovedì. Una bolla anticiclonica si gonfierà su mezza Europa, quest'anticiclone che favorirà una fase stabile ma anche molto mite, con i primi caldi attesi nel weekend non solo in Italia ma anche sui paesi oltre Alpe come Germania, Francia e anche vicina a Spagna. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio la nuvolosità. Ci attende una giornata di giovedì con cielo sereno, poco nuvoloso. Anche la successiva immagine ci conferma una fase stabile con pochissimi temporali di calore durante il pomeriggio sulle aree montuose. Al più qualche fenomeno possibile sull'Appennino Calabro-Lucano. Altrove assenza totale di fenomeni per il rinforzo di questo anticiclone con i massimi poco a nord dell'Italia. Ecco nel dettaglio la mappa dell'Italia, giornata con tanto sole da nord a sud, temperature in netto aumento, già i primi 28 gradi al nord, punte di 28-29 gradi anche sulle centrali tirreniche come a Firenze e a Roma. Tutti i dettagli sulle vostre località di

0: Interest scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Fuori dall'aula, il programma di approfondimento su politica, cronaca e attualità. In diretta il mercoledì alle 18 e in replica alle 21. Conduce Andrea Polazzi. Fuori dall'aula. Mercoledì alle 18 e alle 21. Solo su Icaro TV.
2: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 13 86 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.
3: L'estate in Trentino ti lascia senza parole. Rigenerarsi e rilassarsi in uno dei più grandi alpeggi d'Europa. L'Alpe Cimbra è la perla alpina del Trentino.

0: Ancora buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con la cronaca giudiziaria. Un pedone di 96 anni lo scorso luglio era stato investito e ucciso a Villa Verucchio. Per la procura di Rimini però la colpa fu sua. I familiari della vittima presentano opposizione alla richiesta di archiviazione. I dettagli nel servizio.
1: Avrebbe attraversato fuori dalle strisce pedonali in maniera repentina, venendo travolto da una Opel Astra in via Marecchiese, nel centro abitato di Villa Verucchio, all'altezza di via Trario. Gervaso Crescentini, 96 anni, era morto sul colpo. Vicino a lui in quegli attimi c'era la badante, che però non aveva fatto in tempo a bloccarlo. Il conducente della Opel era finito nel registro degli indagati per omicidio stradale. Ad aprile di quest'anno, però, la procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione del procedimento a suo carico, ritenendo che non abbia mai commesso violazioni rilevanti. L'urto, infatti, stando anche alla consulenza del perito del pubblico ministero, sarebbe da considerarsi inevitabile a causa dell'attraversamento azzardato di Crescentini. Per l'avvocato Martina Montanari, che rappresenta i figli della vittima, ci sarebbero invece elementi sufficienti per ipotizzare una responsabilità del conducente. A destare perplessità l'assenza di frenata e la distanza percorsa dopo l'urto, circa 50 metri, che indicherebbero una velocità superiore ai 45 km orari ipotizzati dal perito del PM. L'automobilista inoltre avrebbe dovuto prestare un'attenzione maggiore dal momento che l'investimento era avvenuto in pieno giorno, vicino alle strisce pedonali e in centro abitato. Importanti anche le dichiarazioni di un testimone che non avrebbe notato alcuna frenata o manovra evasiva. L'attraversamento fuori dalle strisce, secondo il legale, configurerebbe al massimo un concorso di colpa della vittima, ma non eliminerebbe automaticamente la responsabilità del conducente, per il quale si chiede il rigetto dell'archiviazione, ulteriori indagini tecniche e un'eventuale imputazione coatta per omicidio stradale. A decidere sarà al GIP.
0: Nell'operazione della Marina israeliana al largo di Cipro contro la Global Sumud Flotilla è stata abbordata anche la barca su cui viaggiava Lola Fabbri, l'attivista riminese. Di non una di meno, oggi a Rimini, ieri a Rimini in piazza Cavour, davanti all'ingresso del municipio, c'è stata una conferenza delle realtà che sostengono la flotilla per chiedere anche alle istituzioni locali, in primis al sindaco, un impegno per Lola e per interrompere ogni accordo economico e commerciale con Israele. Dopo che le notizie sul trattamento riservato agli attivisti hanno assunto contorni sempre più pesanti, tra umiliazioni e derisioni degli attivisti in ginocchio e bendati, lo stesso sindaco Sade Golvade è intervenuto con una dichiarazione di sdegno e una richiesta pubblica al governo in nome della città ad agire velocemente per riportare a casa Lola e tutti i volontari della flotilla. Sono stati discussi ieri mattina in terza commissione consigliare a Rimini i contenuti della variante del piano dell'Arenile, l'atto che integra lo strumento approvato dal Consiglio Comunale a settembre dello scorso anno. Un tema reso ancora più complesso dalla previsione dei primi bandi per le concessioni demaniali.
2: Una variante che ha tra i principali obiettivi incentivare la destagionalizzazione e le microaggregazioni, quelle tra due o tre concessioni balneari. Prevista la possibilità di realizzare terrazze anche per le microaggregazioni dotate di pubblico esercizio, così come di poter inserire giochi d'acqua e piscine che dovranno rispondere a specifiche caratteristiche. Su dimensioni, collocazioni e altri aspetti delle piscine per le microaggregazioni è in corso un confronto con tutti gli enti e i soggetti coinvolti, a partire dalla sovrintendenza. Il 3 giugno ci sarà un nuovo approfondimento tecnico. Altro obiettivo: disciplinare la fase transitoria che accompagna la realizzazione delle opere previste dal piano e l'assegnazione delle concessioni balneari attraverso i bandi pubblici. La modifica in variante indica le opere temporanee consentite nella stagione estiva, opere di arredo per installazioni stagionali e temporanee, i chiringuitos, opere di protezione dal sole e agenti atmosferici, attrezzature per i pubblici esercizi. Per l'inverno sono consentiti allestimenti temporanei per eventi per un massimo di 120 giorni. La variante prevede anche un adeguamento con il piano di assetto idrogeologico, che ha fissato come area a rischio quella tra la Foce Vecchia e il deviatore della Marecchia. L'obiettivo è presentare la variante dopo la fase delle osservazioni in consiglio comunale a luglio.
0: Prenderà il via a partire dall'anno scolastico 2026-2027 una sperimentazione educativa voluta dalla regione che prevede dal 31 agosto al 14 settembre l'apertura straordinaria delle scuole primarie per rispondere ai nuovi bisogni della comunità. Rimini sarà uno dei capoluoghi protagonisti di questo progetto pilota. Vediamo.
3: Saranno 42 i comuni e le unioni di comuni coinvolti in questa prima fase di sperimentazione, che prevede un'estensione dei centri estivi che si svolgerà in orario mattutino all'interno delle scuole primarie, che potranno rimanere aperte anche nei primi 15 giorni di settembre, in attesa dell'apertura ufficiale della scuola, prevista in Emilia-Romagna il 15 dello stesso mese. La nuova misura diventerà strutturale nel 2027, raggiungendo quindi tutti i comuni della regione interessati, ma Rimini, essendo un comune capoluogo, è già stata selezionata tra i territori che potranno dare avvio al progetto a partire dal prossimo anno scolastico.
4: Abbiamo previsto per quest'anno uno stanziamento di 3 milioni di euro per i comuni in via sperimentale, selezionando quelli che diciamo già hanno dimostrato anche di essere in grado magari di in pochi mesi di organizzare un'attività sperimentale. Se ce ne saranno altri interessati, ovviamente lo valuteremo la possibilità di coinvolgerli per un servizio sul modello del pre-post scuola, lo dico per capirci, sul modello portato avanti da educatori, professionisti esterni anche alla scuola, gestito dai comuni, che garantirà alle famiglie appunto una risposta in quel periodo.
3: Si attendono ancora i dettagli ufficiali per l'operatività di questo progetto, che è legata soprattutto all'uscita dei bandi regionali, ma l'idea è quella di fornire alle famiglie un sostegno concreto nella conciliazione tra vita personale e lavorativa.
5: La Regione Emilia-Romagna cosa fa? Quest'anno in via sperimentale, su una potenziale platea di 100.000 bambini tra i 6 e gli 11 anni, vuole sostenere i comuni nella realizzazione di attività integrative fuori dalla didattica, con terzo settore, coinvolgimento di realtà che già magari operano sul pre e post scuola, per fare in modo che dal 31 agosto al 14 di settembre le famiglie che non sanno come fare coi figli più piccoli possano trovare approdo dentro le scuole, nei propri comuni, per avere una risposta.
3: Il servizio da parte delle famiglie è volontario e non prevede la mensa scolastica. I comuni coinvolti avranno invece la possibilità di interpretare il progetto tenendo conto della propria disponibilità e della compatibilità con le altre offerte educative territoriali.
0: Parte con un appuntamento gratuito in Piazzale Roma l'estate di eventi di Riccione Music City, che vedrà arrivare in città anche le tappe di tour di diversi artisti.
6: La loro Al mio paese è già diventato un tormentone ancora prima che l'estate inizi. Serena Brancale, Levante ed Elia saranno tra le protagoniste della serata evento in Piazzale Roma Riccione, che il 1 giugno darà avvio a Riccione Music City. Sul palco saliranno anche Francesca Michieline, Le Vibrazioni, Shade, Leo Gasman e ancora Le Bambole di Pez e alcuni dei giovani talenti dell'ultima edizione di Amici. Un appuntamento ad ingresso libero che sarà anche ripreso e mandato in onda durante l'estate su Italia 1 e che rientra in quel doppio binario che l'amministrazione ha intrapreso per gli eventi, con proposte gratuite e un cartellone di concerti a pagamento.
7: Vediamo i tantissimi eventi gratuiti che, come tutti gli anni, riempiono Piazzale Roma, ma tutta la città, per diversi pubblici. Quest'anno avremo nomi bellissimi, amati da tutti, come Serena Brancale, Noemi, Zero Assoluto, gli Eiffel 65, e quindi tantissimi nomi che riempiranno la piazza e faranno cantare e ballare tutti. Ma a questi nomi e concerti gratuiti completi si unisce per la prima volta un palinsesto di una propria e vera arena di concerti a pagamento. Un'arena che vedrà alcuni tour dei più importanti a livello nazionale esibirsi qui a Riccione. Il primo in Egramaro l'abbiamo lanciato addirittura a novembre dell'anno scorso. Cito solo Emma, cito i Pooh, Cocciante in un bellissimo concerto che vedrà qui Generazioni unirsi, Gianni Morandi che farà un evento musicale veramente straordinario nella nostra piazza, che è una piazza che ama tantissimo.
8: Un format nuovo partito lo scorso anno, dove abbiamo sperimentato questa nuova formula di concerti, quindi intrattenimento con concerti veri, con concerti suddivisi in parte a pagamento, in parte gratuito, perché è giusto che una città turistica offra anche ai propri ospiti dei concerti gratuiti. Però abbiamo aggiunto quell'altro offerta a pagamento per intercettare un pubblico diverso, un pubblico selezionato, dobbiamo dire, perché noi dobbiamo puntare oltre che sulla quantità, sulla qualità delle cose che facciamo e che siamo in grado di offrire.
0: Si è chiusa la sesta edizione di Techstars Startup Weekend Rimini, l'evento che coinvolge più di 80 studenti di 6 scuole superiori del territorio, mettendoli in contatto diretto con il mondo del lavoro.
9: Questo progetto sarebbe stato molto bello, sarebbe stato ancora più bello se fosse durato ancora di più. Perché sì, 3 giorni, 54 ore, è tanto, però per un certo così non è mai abbastanza.
10: Sono grata, ecco, a tutti i mentor, a tutti i coach di avermi aperto una nuova strada.
3: La gioia e l'entusiasmo di chi per 3 giorni si è confrontato con un mondo nuovo, quello imprenditoriale e del lavoro, ed è riuscito con creatività e pazienza a strutturare un progetto vincente che strizza l'occhio all'ambiente e alla sostenibilità. Ad aggiudicarsi la sesta edizione del progetto Tech Startup Weekend, l'evento organizzato da Fattor Comune in collaborazione con Riviera Banca, Uni Rimini e il campus di Rimini dell'Università di Bologna, che coinvolge 6 scuole superiori del territorio, è stata la squadra Clever Bean, Cestino Intelligente, un progetto di sostenibilità legato al recupero dei rifiuti. Il team è tutto al femminile ed è composto da Eleonora Grassi, Elettra Noviello, Martina Nardini, Giulia Pagliarani, Vittoria Cartelli, Rossella Zanni, Veronica Bennardo e Caterina Partisani. Seconda classificata la squadra Mood Chef, che ha pensato invece ad un'applicazione per la creazione di ricette. A valutare i progetti, alcuni dei quali diventeranno delle future start-up, grandi imprenditori del territorio, responsabili di realtà territoriali solide e consolidate, come Riviera Banca, CNA, La Romana, Lega Coop Romagna e molti altri.
0: Tra il 20 ed il 22 maggio del 2016 si svolgeva la festa Goodbye Velvet, che pochi giorni dopo la demolizione dello stabile salutava la fine della storica discoteca in via Santa Aquilina. 10 anni dopo, i 27 anni di storia del locale, che ha visto passare tanti protagonisti della musica italiana e internazionale, e sono raccontati in un libro fotografico di NFC Edizioni in uscita a giugno. Ospiti della puntata di Icaro Teche Talk, in onda questa sera alle 21.10 su Icaro TV, sono i 2 curatori del volume, Lucia Chiavari e Roberto Paci Dalò.
11: Velvet, Rimini nella cosiddetta provincia, ma a parte che per noi la parola provincia non ha un'accezione negativa, contrariamente a quello che si pensa di solito, però questa cosa della libertà, anche per esempio dell'essere liberi o del vestirsi come uno vuole, se ci pensiamo è molto metropolitana, molto urbana. Cioè è New York, dove tu puoi camminare per strada vestito come ti pare e non c'è problema. Quindi è proprio il contrario del luogo comune sulla provincia. Al Velvet uno poteva arrivare, cioè non era schedato, ecco, dal punto di vista per esempio dell'abbigliamento o di come stava, per quello che grazie a Thomas il luogo di accoglienza era disegnato in modo tale che non ci fosse questo problema di prima barriera, no?
12: Di anno in anno questa professionalità di accoglienza degli artisti e di sapere anche dal punto di vista tecnico gestire le situazioni anche più importanti come il concerto dei Muse, ma il concerto stesso di Scancanensi e moltissimi altri, era un elemento abbastanza importante che molti artisti riconoscevano quando arrivavano al Velvet. Quindi da una parte l'accoglienza proprio umana e dall'altra anche la capacità tecnica di accogliere i concerti importanti.
0: Apriamo la pagina sportiva, parliamo di basket di Serie 2. Nemmeno il tempo di rifiatale per la Dole Rimini, che cominciano le semifinali. Biancorossi eliminata la VL Pesaro. In una delle serie playoff più belle combattute delle ultime stagioni si troveranno di fronte la Web Gesteco Cividale in palio. L'accesso all'ultimo atto dei playoff di Serie 2 Old Wild West. Anche le semifinali si giocano al meglio delle 5 partite. La serie comincerà con i 2 match della Pala Gesteco gara 1 sarà già questa sera alle 20.45, gara 2 in programma sabato alle 16 al Palasport Flaminio, gara 3 martedì 26 alle 20.45 e l'eventuale gara 4 che sarebbe giovedì 28 sempre alle 20.45 e poi si andrà a gara 5, le squadre torneranno in Friuli domenica 31 alle 17.45. Ricordiamo è già attiva la prevendita proprio per gara 3, la prima che si giocherà a Rimini martedì sera. Passa il turno alla squadra che vince 3 partite incontrando poi in finale la vincente dell'altra semifinale tra Fortitudo Bologna e Tezenis Verona con gli Scaligeri avanti 1-0 dopo la partita già giocata ieri. Così Sergio Luise, il vice allenatore di RBR nel prepartita di gara 1. Non ci sarà tempo per fare un allenamento, ma come staff siamo sempre un po' più avanti rispetto alle partite che giochiamo. Una volta che Cividale ha battuto Rieti nella gara 4, ci siamo concentrati esclusivamente su di lei, per cui non siamo impreparati. Cercheremo di concentrarci più sulle nostre cose senza stravolgere tanto. Ci siamo incontrati più volte in questa stagione, non sarà facile, ma come in ogni gara 1 anche questa sarà quella meno tattica, ma giocata più sulle emozioni e sulle sensazioni. Sarà nostro compito come staff scegliere e dare minutaggio ai giocatori in base a quello che ci dice la partita, sapendo di poter contare su una rotazione a 11. E chiudiamo con i motori, con la 2 giorni di test in programma ieri e oggi, ricordiamo dalle 9 alle 18, con accesso alla tribuna B gratuito dalla Misano World Circuit Square. È iniziato il conto alla rovescia per la tappa romagnola del Mondiale Superbike, il Pirelli Emilia Romagna Round di metà giugno. Ieri appunto presente l'assessora regionale Roberta Frisoni, andiamo a vedere appunto com'è andato questo giro anche tra i box. 2 giorni di test a Misano World Circuit per 24 piloti in vista del Pirelli Emilia Romagna Round, 7ª tappa del FIM Superbike World Championship, in programma dal 12 al 14 giugno prossimi. In mattinata l'assessore al turismo, commercio e sport della regione Emilia Romagna, Roberta Frisoni, accompagnata dal sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni e dal managing director del Misano World Circuit Andrea Albani, ha fatto un giro per i box per salutare team e piloti.
13: Siamo alle porte della Superbike e tra l'altro siamo al lavoro qui tutti in squadra anche per un rinnovo importante che arriverà al 2031, così come la MotoGP era sulla stampa anche di questi giorni. Sono due eventi straordinari che veramente raccontano al mondo l'eccellenza della nostra regione. Tra l'altro, tornando al campionato di Superbike, siamo sul tetto del mondo, Nicolò Bulega ma anche Manzi, abbiamo piloti, case veramente a top, quindi è una grandissima festa, ma un evento che richiama tantissime persone. Pensate che è stimato che l'indotto economico solo di questo evento sia di oltre 27 milioni di euro, ma in realtà è una grande festa, è un posto dove chiunque viene può partecipare attivamente, entrare nei paddock. Pensate anche al momento della premiazione, io ho partecipato lo scorso anno ed è veramente immersivo, sei al centro di tutti i tifosi, tutte le persone che vengono qui a godersi veramente le corse in una grande giornata di festa. Ecco, questo è anche il segno di come il motorsport da noi davvero diventi sistema in tutto quello che è l'indotto turistico. Poi mi piace sempre ricordare che sfido io a trovare al mondo un circuito come quello di Misano, che è a pochi passi dal mare, da un aeroporto internazionale dove ci si può venire praticamente con l'infradito. Ecco, tutto questo per noi è qualcosa di straordinario e come regione siamo sempre al fianco di tutto il territorio per far crescere sempre di più queste iniziative.
14: A Misano da tanti anni, da più di 30 anni si corre la Superbike e quindi si continua con questa tradizione e che ovviamente anticipa l'altro grande evento che è quello della MotoGP del mese di settembre, e poter fare 2 eventi mondiali sul circuito di Misano vuol dire avere anche una ricaduta territoriale molto importante dal punto di vista di presenze e per quanto riguarda ovviamente i numeri, ma per quanto riguarda anche gli appassionati dello sport.
0: Chiudiamo con il meteo, cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti ed evoluzione diurna sui rilievi, temperature minime stazionarie comprese tra 12 e 15 gradi, valori massimi in aumento compresi tra i 23 e i 28 gradi, venti deboli orientali e mare quasi calmo. Con il meteo, come detto, si conclude il nostro appuntamento con l'informazione locale, ora linea di informazione nazionale, poi torneremo in diretta da Rimini con Temporale e la nostra programmazione. A tutti l'auguro di una buona giornata.

0: Sensibile 2 a base lunare alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
1: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
2: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
3: Ma cosa?
2: Radiazioni non ce ne sono.
4: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
3: Ma la missione su Meta? Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
4: Noi cerchiamo una risposta. Non degli eroi.
5: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
6: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
7: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
8: Necessaria decisione umana.
5: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
9: rischieremmo sicuramente di fallire.
5: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
10: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
11: Metta seda e fai il timbre, dai.
12: Sì.
11: Fa come se fosse a casa tua.
12: Sì, ma casa mia è nel divano, però.
11: Stendo così!
13: Questi le cose si fa solo.
14: Boni, boni!
13: Boni!
14: Al se lavorevo, ci contenti o no, eh?
15: Se tra altre più di pari in Italia.
16: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
17: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
18: Ciao amici dell'Emilia Romagna, ho una bellissima notizia per voi. Machi Musica arriva anche su Icaro TV. Energia, emozioni, ospiti e naturalmente musica. Ogni settimana porteremo il meglio della musica da ballo direttamente a casa vostra. Vi aspetto con

Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di giovedì. Una bolla anticiclonica si gonfierà su mezza Europa, quest'anticiclone che favorirà una fase stabile ma anche molto mite, con i primi caldi attesi nel weekend non solo in Italia ma anche sui paesi oltre Alpe come Germania, Francia e anche vicina a Spagna. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio la nuvolosità. Ci attende una giornata di giovedì con cielo sereno poco nuvoloso, anche la successiva immagine ci conferma una fase stabile con pochissimi temporali di calore durante il pomeriggio sulle aree montuose, al più qualche fenomeno possibile sull'Appennino Calabro-Lucano, altrove assenza totale di fenomeni per il rinforzo di questo anticiclone con i massimi poco a nord dell'Italia. Ecco nel dettaglio la mappa dell'Italia, giornata con tanto sole da nord a sud, temperature in netto aumento, già i primi 28 gradi al nord, punte di 28-29 gradi anche sulle centrali tirreniche come a Firenze e a Roma. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto adulti e bambini possono salire in pista e provare le emozioni di guidare. Domenica chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini alle Befane Shopping Center. Non mancare!

Altezza assai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Buongiorno a tutti gli amici di Tempo Reale. In questo 21 maggio abbiamo appena ascoltato i The Colors con questa canzone reggeggiante, molto
2: come sei preparato sulla musica.
1: Sono preparatissimo, ho notato che anche
2: chi te l'aveva detto?
1: L'ho riconosciuto, il ritmo è abbastanza palese, insomma.
2: Ok.
1: Noi che ce ne intendiamo di musica, ho visto che hanno scelto anche loro lo stile Tommaso Paradiso, nel senso come testi, cioè mettiamo una serie di parole a caso, perché io non ho capito cosa vogliono dire in questa canzone, però vedo che funziona.
2: Ti sei bypassi il problema per alcune canzoni, che cosa significhi, no? Ascolta alcune canzoni
1: certo
2: inglesi,
1: punto,
2: le traduci in italiano,
1: lì, no?
2: Non dicono assolutamente
1: sei lì che
2: nulla.
1: E dopo un po' dici, ma cosa vuol dire quello che sto dicendo? E allora, ma mi piace, anzi penso che anch'io adesso mi dedicherò alla musica.
2: Bravo, mi sembra un'ottima
1: idea. Come feci in gioventù, d'altra parte.
2: Facesti?
1: No, no.
2: Cioè nel senso, tu facesti in gioventù?
1: Io scrivevo canzoni.
2: Ah sì?
1: Ah sì.
2: Ed interpretavi anche?
1: Certo.
2: Avevi un tuo gruppo, quindi. Ma si scoprono cose.
1: Hai visto?
2: Cioè, veramente.
1: Ancora il cassettino con tutti i testi scritti.
2: Ma ne ce ne puoi portare? Cantare
1: assolutamente
2: una?
1: No.
2: Almeno leggerla.
1: No, perché ci sono dei diritti.
2: Ah, ok.
1: Depositati.
2: Dopo tanti anni ancora sono,
1: come no?
2: Sono
1: se
2: validi.
1: Se vuoi sentirle, paghi.
2: Ah, va bene, d'accordo. Allora, faremo una raccolta, un crowdfunding degli amici di Tempo Reale per riuscire ad ascoltare una delle canzoni di Andrea Polazzi. Bene, dopo questa dissertazione iniziale di Andrea,
1: cioè,
2: sulla musica,
1: cose che la gente bramava sapere.
2: Io sinceramente questa cosa che tu fossi un cantautore non l'avevo mai saputa,
1: certo.
2: Quindi magari nel futuro
1: che
2: chissà.
1: Io e Jalis ogni anno mandiamo
2: ci
1: canzoni
2: provate.
1: A Sanremo, ma
2: ci provate, potreste fare un trio, chissà, magari
1: all'erta
2: e meglio.
1: Pieni di brio.
2: Allora a questo punto noi invece, se volete tra l'altro insomma commentare questa veramente novità che riguarda la vita di Andrea Polazzi, noi siamo qui con il 337-511-336, che è chiaramente il nostro numero per i vostri sms e whatsapp, così come ci potete trovare sulla pagina Facebook di Tempo Reale. Partiamo, in realtà noi insomma quelle immagini lì hanno fatto veramente il giro del mondo, perché sapevamo del nuovo aggancio delle navi della Global Sumud Flottiglia in acque internazionali. Queste navi sono state fermate dalla marina israeliana e soprattutto quello che, perché sappiamo che è già la terza missione di questo tipo, avevamo seguito, i media avevano seguito con tanta attenzione il primo momento, quando ricordiamo insomma ci fu il primo fermo di queste navi. Quello che abbiamo visto ieri su tutti i social, su tutte le televisioni, insomma è abbastanza inquietante, perché non solo queste persone sono state fermate, ma sono state messe, portate al porto, sono state messe in ginocchio praticamente con le mani dietro la schiena, bloccati, cioè umiliati, veramente qualche cosa che sembra disumano. E diciamo che ci sono tanti luoghi dove accadono cose disumane, questa volta effettivamente quasi come desiderio di mostrare al mondo la sua potenza, e lo Stato di Israele ha anche mostrato queste immagini quasi con orgoglio, mi verrebbe da dire, io facevo proprio fatica. Noi chiaramente leggiamo la parte riminese, perché evidentemente, soprattutto perché c'è una ragazza riminese a bordo della Global Sumud Flottiglia, c'è stato una movimentazione proprio anche sul nostro territorio. Ieri a Rimini, in piazza Cavour, davanti all'ingresso del municipio, le immagini che vediamo proprio sono relative a questo momento, c'è stata una conferenza delle realtà che sostengono la flottiglia per chiedere anche alle istituzioni locali, in primis al sindaco, un impegno per Lola, perché possa tornare a casa, e per interrompere ogni accordo economico e commerciale con Israele. Poi, dopo che le notizie sul trattamento riservato agli attivisti hanno assunto contorni davvero inquietanti tra umiliazioni e derisioni, lo stesso sindaco Sadeh Golvad è intervenuto con una dichiarazione di forte sdegno e nel suo caso una richiesta pubblica al governo in nome della città di Rimini, ma probabilmente di tutto il paese. Lui chiaramente parla per Rimini, ad agire velocemente per riportare a casa Lola e tutti i volontari, gli attivisti della flottiglia. Non ho visto se ci siano state notizie dell'ultima ora di questa mattina, magari poi lo facciamo anche attraverso le agenzie per capire quello che è successo anche

0: perché non è stato sola, non è stata solo l'Italia, perché poi ho visto che anche i ministri, la premier, insomma, sono intervenuti su questa cosa, perché sì, cioè non,
1: infatti proprio, sono, siamo alle dichiarazioni di Mattarella e di Meloni, ma non ci sono aggiornamenti, anche perché questa mattina le agenzie sono prevalentemente occupate dalla scossa di terremoto che ha colpito il napoletano.
0: Infatti, però dovessero esserci delle novità anche su quello che sta accadendo nelle ultime ore agli attivisti, chiaramente noi vi terremo informati, proprio perché c'è un filo che da Rimini arriva proprio in questo momento in Israele.
1: Allora, un paio di saluti, perché vedo che ci sono già arrivati sulla nostra pagina Facebook, e diamo il buongiorno a Irene e diamo il buongiorno insieme a lei anche a Walter. E adesso proseguiamo con una notizia che arriva dal tribunale. Forse qualcuno ricorderà il pedone di 96 anni che lo scorso luglio fu investito e ucciso. Eravamo nella zona di Villa Verucchio.
0: Sì.
1: Per la procura di Rimini però fu colpa sua, i familiari della vittima hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione, sentiamo i dettagli.
2: Avrebbe attraversato fuori dalle strisce pedonali in maniera repentina, venendo travolto da una Opel Astra in via Marecchiese, nel centro abitato di Villa Verucchio, all'altezza di via Trario. Gervaso Crescentini, 96 anni, era morto sul colpo. Vicino a lui in quegli attimi c'era la badante, che però non aveva fatto in tempo a bloccarlo. Il conducente della Opel era finito nel registro degli indagati per omicidio stradale. Ad aprile di quest'anno, però, la procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione del procedimento a suo carico, ritenendo che non abbia mai commesso violazioni rilevanti. L'urto, infatti, stando anche alla consulenza del perito del pubblico ministero, sarebbe da considerarsi inevitabile a causa dell'attraversamento azzardato di Crescentini. Per l'avvocato Martina Montanari, che rappresenta i figli della vittima, ci sarebbero invece elementi sufficienti per ipotizzare una responsabilità del conducente. A destare perplessità l'assenza di frenata e la distanza percorsa dopo l'urto, circa 50 metri, che indicherebbero una velocità superiore ai 45 km orari ipotizzati dal perito del PM. L'automobilista inoltre avrebbe dovuto prestare un'attenzione maggiore dal momento che l'investimento era avvenuto in pieno giorno, vicino alle strisce pedonali e in centro abitato. Importanti anche le dichiarazioni di un testimone che non avrebbe notato alcuna frenata o manovra evasiva. L'attraversamento fuori dalle strisce, secondo il legale, configurerebbe al massimo un concorso di colpa della vittima, ma non eliminerebbe automaticamente la responsabilità del conducente, per il quale si chiede il rigetto dell'archiviazione, ulteriori indagini tecniche e un'eventuale imputazione coatta per omicidio stradale. A decidere sarà il GIP.
1: E insomma, vedremo se ci saranno aperture oppure no su questa richiesta dei familiari, che comunque mi sembra doverosa, insomma,
0: assolutamente no però sai, effettivamente
1: immagino anche l'automobilista se lo sia trovato di fronte senza possibilità di fare altro.
0: È bene che la giustizia faccia il suo corso, esatto, tenendo conto anche di tutti gli elementi, ma anche gli elementi tecnici oggettivi, insomma, che in questo momento porterebbero ad un'ipotesi più accreditabile dell'altra.
1: E ci allora, sono altre notizie di cronaca?
0: Sì, assolutamente, possiamo andarle a dare una piccola occhiata anche alle notizie su News Rimini adesso.
1: Ad esempio questo trentenne che si dedicava a smistare
0: nella
1: un po'
0: zona
1: lo
0: di Rimini Nord, in questo
1: Viserba.
0: Caso.
1: Sai, adesso Viserba è un po' il centro del mondo,
0: che
1: no?
0: Senso?
1: C'è la piscina, c'è il nuovo parco,
0: c'è il senso buono.
1: Ah, okay. E quindi dove c'è movimento purtroppo si muove anche il sottobosco.
0: Allora, qui siamo nella mattinata di lunedì, quando la polizia locale di Rimini, proprio a Viserba, ha arrestato un trentenne nordafricano e ha sequestrato oltre 1,7
1: kg. Non si parla di poco.
0: No, tanto.
1: Non è che uso personale, diciamo.
0: No, direi proprio di no, di sostanze nascoste all'interno della sua abitazione. Diciamo che tutto è partito dalle segnalazioni, perché sai, se sai,
1: sono importanti le segnalazioni,
0: direi proprio di sì. Un via vai sospetto dall'appartamento di questo condominio, presenze frequenti, contatti di breve durata, volti che si ripresentavano con regolarità nelle medesime fasce orarie, insomma elementi sufficienti ad avviare una serie di servizi di osservazione proprio da parte della polizia locale. Lunedì sera gli agenti hanno raggiunto l'appartamento, hanno bussato alla porta, quindi molto educatamente. Educati. Gli occupanti, dopo un'iniziale apertura, quindi hanno visto, magari pensando fosse qualcun altro, hanno prima aperto, poi hanno tentato di opporsi al controllo, e questo diciamo che ha ulteriormente confermato i sospetti.
1: Oltre alla droga c'erano anche soldi, poi vedo anche un tirapugni, se non sbaglio, nelle immagini della
0: materiale. Sì, io andrei a specificare perché abbiamo 1,5 chili di eroina.
1: Sì, addirittura.
0: 375 grammi di cocaina e 311 di diversa natura, cioè tra marijuana, hashish e quant'altro. Sì, no, anche perché insomma un chilo di eroina. Va bene, e qui sì, come dicevi tu, sono stati trovati
1: piccolo,
0: 5.500 euro in banconote.
1: Che, insomma, 50, 20 e 5 euro. Per i resti forse, non lo
0: non
1: so.
0: Non lo so, non so bene quanto possano costare le dosi, devo dire la verità che mi manca questa cosa.
1: Dalle immagini che abbiamo davanti, che sono tutte banconote comunque,
0: sì,
1: di piccolo,
0: sì,
1: taglio.
0: Sì. Diciamo che al termine dell'operazione il trentenne è stato tratto in arresto, è stato portato anche insomma al comando della polizia locale. Ieri sarebbe stato anche la direttissima,
1: la convalida,
0: che è stata appunto per la convalida. Questa è una delle notizie di cronaca che potete trovare sul nostro sito. Poi mi pare ce ne sia un'altra, ma adesso direi che
1: sfugge.
0: Sì, no, nel senso forse c'era, ma non era così importante.
1: Sì, ma adesso non è che chi ci segue vuole proprio nel dettaglio tutte le notizie di cronaca.
0: Ah, no, magari... sì, l'ho trovata.
1: L'hai trovata?
0: Sì, perché mi aveva anche un po' colpito. Tant'è che poi questa mattina anche sui quotidiani trova uno spazio abbastanza significativo, perché siamo in questo caso invece in centro storico, sempre a Rimini. Quindi insomma ci spostiamo un attimo dalla zona nord, arriviamo al centro storico.
1: Parapiglia.
0: Sì, ma perché questi due tizi che sono stati arrestati, tutti e due molto giovani, perché uno del 2004 e l'altro del 2006, quindi insomma veramente ragazzi,
1: sì.
0: E cosa facevano? Creavano dei parapiglia che venivano inscenati probabilmente tra proprio i tavolini dei bar e via dicendo, tutto ciò per creare un po' di agitazione e riuscire a fare dei furti. Magari andiamo a dare qualche altro dettaglio. Insomma, questi due giovani, in questo caso sono rumeni, che sono stati arrestati dalla polizia locale con l'accusa di furto aggravato. Tutto ha preso avvio durante il concerto in Piazza Malatesta nel contesto della Roots Europe. Sai che tra gli appuntamenti...
1: L'altra sera.
0: Dove alcuni agenti erano impegnati nel presidio dei varchi d'accesso alla manifestazione. Allora si è avvicinato un gruppo di ragazzi che ha spiegato di essere stato derubato poco prima. Una delle giovani ha raccontato che il furto si era consumato in un bar di Piazza Tre Martiri, dove tre individui si erano avvicinati al tavolo fingendosi ubriachi e, approfittando della distrazione creata d'arte, avevano sottratto il cellulare appoggiato sul tavolo. La ragazza ha poi aggiunto di riconoscere due dei tre responsabili ancora presenti nelle immediate vicinanze, quindi probabilmente questi qui continuavano a girare sperando di fare colpi similari. A quel punto gli agenti hanno fermato i due sospettati per identificarli, supportati anche dall'intervento di un'altra pattuglia. La perquisizione ha restituito un quadro più grave di quanto inizialmente ipotizzato, perché i due giovani avevano con sé documenti di identità, carte di credito, bancomat, codici fiscali intestati a persone diverse, non i loro, oltre a 200 euro in contanti trovati addosso sempre ad uno dei ragazzi, e praticamente erano state tutte rubate queste cose nel giro di pochi minuti.
1: Ai nostri tempi si girava tra i tavoli per fare colpo, adesso invece girano per fare i colpi.
0: Anche perché il modus operandi, come si suol dire, era sempre lo stesso. Creavano questo diversivo, quindi fingevano di litigare tra di loro oppure di spintonarsi o cose di questo genere.
1: Sì, crea un po' di caos.
0: Sì, mentre i complici sfilavano portafogli, documenti o cellulari o quant'altro dai tavoli. Non l'avevano pensata bene. No, direi che non l'avevano pensata bene. Non definirai
1: furbetti?
0: No, furbetti di che?
1: Mi piace dirlo ogni tanto perché ti inalberi.
0: Ma furbetti di che? Cioè, ma stiamo scherzando?
1: Guarda, già si chiude la vena quando sente questo. questa parola, eh?
0: Ma no, perché non c'entra.
1: Dovrebbero
0: non
1: chiamarla
0: c'entra.
1: A moderare un incontro dove il titolo, nel titolo c'è la parola furbetti.
0: Ecco, sì, volentieri. Allora adesso andiamo
1: adesso
0: in spiaggia.
1: Andiamo in spiaggia, andiamo in spiaggia, perché non fai in tempo a fare un piano dell'Arenile che subito arrivano le varianti.
0: Beh sì, adesso ancora siamo ancora in fase di elaborazione, dai, di che cosa si vorrebbe fosse la spiaggia.
1: Già io ho questa visione della spiaggia che diventa una tabula rasa e mi chiedo ancora come si potrà nell'arco di qualche mese.
0: Diventerà bellissima con tante
1: ma
0: cose.
1: Ma io ne sono certo, il problema è il mentre. Perché
0: il mentre lo fai d'inverno.
1: 150-200 stabilimenti balneari che devono chiedere tutti, anche se poi arrivano in via libera, no? Perché è ovvio sarà così, che devono chiedere tutti in contemporanea le documentazioni per poter ricostruire. Cioè, immagina, qualcuno lo potrà fare, avrà i tempi per farlo, qualcuno arriverà lungo.
0: Probabile.
1: Ma
0: insomma,
1: ci troveremo ad affrontare questo tema probabilmente più avanti. So che il mondo degli operatori balneari questo piano spiaggia
0: sì, non è che lo vede proprio di buon occhio.
1: Si deve fare, lo facciamo, ma si poteva fare diversamente, secondo molti. Ma magari poi approfondiremo il tema. Ieri invece in terza commissione consigliare è stato approfondito un altro tema, cioè la variante del piano dell'Arenile, che integra lo strumento che già era stato approvato in consiglio comunale ma a settembre dello scorso anno, quindi già evidentemente qualche considerazione
0: esatto.
1: Nel frattempo è arrivata. Un tema che ovviamente si sposa con quello delle concessioni, delle evidenze pubbliche, e allora sentiamo Maurizio Ceccarini ha messo in fila tutte queste
0: Maurizio Ceccarini,
1: vicende.
0: Confermo.
3: Una variante che ha tra i principali obiettivi incentivare la destagionalizzazione e le microaggregazioni, quelle tra due o tre concessioni balneari. Prevista la possibilità di realizzare terrazze anche per le microaggregazioni dotate di pubblico esercizio, così come di poter inserire giochi d'acqua e piscine che dovranno rispondere a specifiche caratteristiche su dimensioni, collocazioni e altri aspetti delle piscine per le microaggregazioni. È in corso un confronto con tutti gli enti e i soggetti coinvolti, a partire dalla sovrintendenza. Il 3 giugno ci sarà un nuovo approfondimento tecnico. Altro obiettivo, disciplinare la fase transitoria che accompagna la realizzazione delle opere previste dal piano e l'assegnazione delle concessioni balneari attraverso i bandi pubblici. La modifica in variante indica le opere temporanee consentite nella stagione estiva, opere di arredo per installazioni stagionali e temporanee, i chiringuitos, opere di protezione dal sole e agenti atmosferici, attrezzature per i pubblici esercizi. Per l'inverno sono consentiti allestimenti temporanei per eventi per un massimo di 120 giorni. La variante prevede anche un adeguamento con il piano di assetto idrogeologico che ha fissato come area a rischio quella tra la Foce Vecchia e il deviatore della Marecchia. L'obiettivo è presentare la variante dopo la fase delle osservazioni in consiglio comunale a luglio.
1: E queste sono le novità che dovrebbero
0: sì.
1: Andare a regime, insomma. Evidentemente funziona così, si approva, poi si va in variante, vabbè.
0: Ci saranno degli ulteriori aspetti da prendere in considerazione, abbiamo sentito, adesso ancora tutto è molto tecnico, per cui probabilmente quasi più chiaro per gli addetti ai lavori che non per chi fruisce la spiaggia, però diciamo che queste novità che riguardano le piscine, i bar con terrazza, anche nei bagni più piccoli, la possibilità di aggregazione di due o tre attività, insomma pare che ci siano anche previste appunto queste regole meno rigide per il mare d'inverno. Probabilmente chi è in spiaggia e fa l'operatore di spiaggia, cioè ha la sua impresa sulla spiaggia, evidentemente vede anche in queste opportunità, però insomma forse vale la pena parlarne, perché tutte queste novità insieme in un periodo storico così complicato, cioè quello che appunto porta a definire le evidenze pubbliche, immagino che è tutto in sospeso, mi sembra tutta una situazione di grande
1: la
0: sospensione.
1: La nostra è una vita sospesa.
0: È vero, sono d'accordo, è proprio così.
1: Così come sono sospesi i progetti, andando oltre la spiaggia e affacciandoci sul mare, che riguardano l'eolico offshore. Sono due i progetti che toccano l'Emilia Romagna, in modo particolare la Romagna. Sono il progetto di Agnes, società ravennate, che insomma copre tutto il tratto dinanzi alla costa ravennate, ma arriva fino a toccare anche la zona di Rimini Nord. l'altro progetto, quello più vicino per quanto riguarda i riminesi, quello di Energia Wind 2020, che invece occupa tutto il tratto di mare antistante la provincia di Rimini fino a Cattolica, avvicinandosi anche alle Marche. Il tema è stato al centro ieri della nuova puntata di Fuori dall'Aula per cercare di fare il punto su questi progetti che, insomma, stando anche alle dichiarazioni della scorsa settimana del ministro Pichetto Fratin, che era ospite di un evento a San Patrignano, sì, sembrano ancora in una fase di stallo per via di queste aste legate alle tariffe, però c'è un problema che riguarda il flottante e, quella, e quelli a pali fissi che dovrebbero avere degli incentivi di carattere,
0: esatto, questo almeno
1: diverso, c'è
0: era quello che si diceva,
1: con la quale bisogna tornare a confrontarsi, quindi questi progetti per i quali già sono stati investiti molti soldi dai proponenti che hanno passato la valutazione di impatto ambientale ancora hanno un orizzonte temporale piuttosto, diciamo, incerto. Noi abbiamo approfondito il tema anche toccando quello del nucleare, perché queste sono poi le nuove indicazioni che sono arrivate dal governo, con alcuni ospiti. Non riesco a proporvi tutti perché abbiamo due in studio, tanti contributi. Allora partiamo dal progetto riminese, sentendo Gabriele Felappi, che è il direttore generale di Energia Wind 2020, che tutto sommato sembra molto positivo sul prosieguo di questo del loro progetto. Poi sentiremo la nostra ospite in studio, Alberto Bernabini, che è il CEO di Agnes, che invece, diciamo, è un pochino più preoccupato, almeno così appare. E in chiusura l'altro ospite che è stato in collegamento con noi, Alessandro Marangoni, che è l'amministratore delegato di Altesis, che un paio di giorni fa in quel di Roma, in un evento organizzato col GSE, ha presentato proprio i dati relativi alle rinnovabili nel nostro paese. Allora sentiamo questi contributi.
4: Abbiamo eseguito il progetto esecutivo, quindi in qualsiasi momento possiamo depositarlo per poter ottenere la richiesta di autorizzazione unica. Stiamo attendendo perché il Ministero ci ha chiesto ufficialmente un incontro per suggerimenti e per capire il contesto normativo, se va bene, e a breve saremo chiamati.
5: Anche in merito alle aste, a questa necessità anche di, secondo il governo, di andare a confrontarsi di nuovo con l'Europa?
4: Sì, guardi, questo qua è proprio quello che stavo dicendo prima, ci ha proprio chiesto il Ministero un confronto per capire, insomma, come pensavamo, se avevamo suggerimenti per migliorare o per variare il decreto, che comunque a oggi è un decreto totalmente funzionante, cioè un decreto che è vigente. Abbiamo risposto, posso dare dal mio punto di vista, la problematica non riguarda tanto noi che utilizziamo una tecnologia consolidata che è a fondazioni fisse, ma riguarda tecnologia più innovativa che è l'eolico offshore flottante. Per quanto ci riguarda invece, queste tariffe sono idonee, anzi non vediamo l'ora di partecipare all'asta per fare uno sconto. Siccome ci teniamo a seguire in maniera pedissequa la normativa, per adesso per proprio aspetti meramente di procedura e burocratici, il progetto che presentiamo in autorizzazione unica è ancora quello. Non le nascondo che abbiamo già sviluppato un progetto migliorativo, che una volta che avremo ottenuto l'autorizzazione unica andremo in variante. Siamo molto confidenti di poter andare molto più a largo e di ridurre anche il numero di turbine, quindi l'impatto sarà decisamente inferiore, anche se anche adesso, diciamo, dal nostro punto di vista l'impatto è veramente, veramente ai minimi termini. Noi le tempistiche da un punto di vista tecnico ci erano ben chiare, dal momento che avessimo l'autorizzazione unica in meno di 4 anni l'impianto riusciamo a realizzarlo. Dopodiché non dipende da noi, ma dipende, a questo punto la palla è in mano all'ente competente che deve rilasciare l'autorizzazione, quindi diciamo che i 4 anni partono dal momento che abbiamo l'autorizzazione. Così, data la nostra esperienza, visto che comunque il progetto, se mi permette, è anche relativamente semplice in confronto a altri progetti, e abbiamo già fatto confronti con tutte le autorità e gli enti con cui ci sono delle interferenze, quindi si potrebbe avere autorizzazione unica in meno di un anno.
5: L'ultima cosa, anche per ribadire un po' l'ordine di grandezza, parliamo di un investimento cospicuo, ci può dire indicativamente di quanto si tratta?
4: Sì, l'investimento oggi, tenuto conto anche dei costi che sono aumentati a causa della situazione geopolitica, siamo comunque superiori al miliardo. Per chiarezza dico che sono investimenti totalmente privati.
5: Da voce di Energia Wind è piuttosto positiva, loro parlano un anno per l'autorizzazione unica se non ci fosse ulteriori step e poi 4 anni per la realizzazione del progetto. A lei la vedo un pochino più pessimista.
6: Non è questione di essere pessimisti, cioè, il problema è che se non vengono fatte le aste possiamo anche autorizzare i progetti, ma senza aste diventa molto complicato realizzarli. Noi stiamo studiando anche la possibilità di realizzarlo senza aste. Ci siamo mossi, però diventa abbastanza, non è impossibile, ma diventa abbastanza complicato.
5: Ricordiamo, insomma, 1 miliardo il costo stimato per il progetto riminese, il vostro?
6: Io originariamente ero 1,7 miliardi, adesso siamo intorno ai 2, perché poi rimandando questi progetti non è che, visto che l'acciaio e tutti i componenti aumentano, non è che calano. Quindi.
5: Quanto ci vorrebbe per realizzarlo?
6: La legge dice che uno ha tempo fino a 60 mesi, in realtà ne servono meno, adesso non voglio dire che ci si mettono l'1-2 anni che ci mettono in Cina, però insomma 3-4 anni si fa.
5: C'è stato un esborso anche importante finora per andare a presentarli questi progetti?
6: Sì, abbiamo investito diversi milioni, noi abbiamo trovato dei partner importanti perché diciamo in questo momento nella società c'è Sorgenia circa il 20%. Però diciamo che il concetto è che questi impianti sono molto costosi anche in fase autorizzativa. Purtroppo a seconda del governo, del lato politico che va al governo, abbiamo delle visioni diverse, quindi c'è chi punta sul nucleare, c'è chi punta sulle rinnovabili e quindi questa alternanza nucleare e rinnovabili fa sì che poi si vada un po' a scatti e non si riesca ad arrivare al risultato nel tempo giusto. Questo. Si parla di small reactor, sì, non sono ancora esistenti, noi li stiamo studiando, stiamo lavorando con diverse aziende. Il problema è che non esiste uno Stato che in realtà ha mai puntato su questa tecnologia, anche perché sono piccoli, cioè se guardiamo la Francia ha 58 reattori nucleari grandi, intorno al gigawatt, e che sono costati, tra l'altro l'ultimo è costato 18 miliardi, quindi parliamo di più di 1.000 miliardi di investimento fatto in 50 anni e non possiamo pensare noi di sostituire 58 grandi o di avere dei reattori che sono un terzo di quella dimensione e pensare di risolvere il problema nazionale. Se ne possono installare, ma chi ha inventato gli SMR non li ha inventati con l'idea di dare energia a uno Stato, li ha inventati con l'idea di dare energia a un'area industriale o a qualcosa di questo tipo, sono piccoli. Quindi se puntiamo su quella tecnologia o ne mettiamo tantissimi e non saprei dove metterli, onestamente.
5: Perché poi si ripropone sempre il solito problema, no?
6: Perché alla fine il nucleare, come tutte le fonti di energia, in realtà, come il fotovoltaico, come l'eolico, il meglio lo danno quando si fanno grandi, quando si fanno piccoli hanno anche, io ho visto, noi abbiamo dei costi che parlano comunque di 150 euro a megawatt, quindi da 150 a 180, quindi non si parla comunque di una tecnologia molto economica. E su queste parti, queste cose qui, diciamo, il dibattito politico è molto acceso, perché oltre al discorso del fatto che c'è stato il referendum,
5: esatto,
6: ci
5: sì,
6: sono
5: che...
6: tante altre cose che incidono su questa tecnologia. Quindi.
7: Al nostro convegno in presentazione del One Report abbiamo avuto il piacere di avere anche il direttore di IRENA. IRENA è l'agenzia mondiale basata ad Abu Dhabi, che si occupa di energia, insieme di energie rinnovabili in specifico. Loro stimano che al 2040, se ricordo bene, a livello globale, mondiale, il nucleare coprirà fra il 4 e il 5% dei consumi. Direi che questa è già una risposta, nel senso che mi ritrovo molto con quello che diceva Bernabini poco fa. Io non ho nessun pregiudizio, diciamo, ideologico rispetto al nucleare, però noi abbiamo un problema, come si dice, che non che qui sull'immediato e degli obiettivi che sono al 2030, sono 3 anni e mezzo, con chiunque si parli, anche i più convinti. L'anno scorso, sempre al nostro convegno, c'era la CEO di Nucleo, i tempi sono minimo un decennio rispetto a oggi, e quando chi parla di SMR parla di costi competitivi, parla comunque di prezzi di generazione a regime, quindi non sul primo impianto pilota, superiori ai 100 euro megawattora. quindi non propriamente economici.
1: Questa è una parte della discussione. Una
0: Ce ne sono state tante voci vivaci.
1: Ha visto anche l'intervento di Legambiente, il presidente regionale Ferraresi, che ha parlato sia di eolico offshore, ricalcando anche quanto ufficialmente detto da Legambiente con una nota nella quale richiamava anche il governo a velocizzare gli iter per l'eolico offshore, ma anche di aree idonee, perché ieri c'è stato il secondo via libera in commissione alla legge regionale sulle aree idonee, che non tocca in questo caso il mare, ma parla appunto delle zone in cui poter posizionare gli impianti in, a terra, insomma. E di questo ci ha parlato in modo particolare la consigliera regionale del Partito Democratico, Alice Parma, ma abbiamo sentito anche la senatrice di Fratelli d'Italia, Domenica Spinelli, che ha confermato il suo no, che dovrebbe essere, a quanto dice, anche un no piuttosto generalizzato all'impianto eolico riminese offshore, dicendo che, insomma, in sostanza questa autorizzazione unica non è stata depositata, quindi quando si parla di tempi e di realizzazione in realtà si parla di cose che ancora non hanno basi concrete. Poi ovviamente anche lei ci ha spiegato la svolta sul nucleare decisa dal governo, dicendo
0: certo,
1: che comunque faceva parte del piano del programma che era già stato presentato quando la coalizione guidata da Giorgia Meloni si è presentata e poi ha vinto le elezioni nel 2022.
0: Salutiamo intanto Gianni e diciamo comunque che sono tempi lunghi, effettivamente, se vogliamo risolvere, allora la questione dell'energia non è una questione che si risolve dall'oggi al domani, poi ci sono questi saliscendi, periodi in cui l'energia costa di più, no? Anche i tuoi ospiti parlavano del metano, di come fino a qualche anno fa fosse assolutamente meno costoso e quindi rendesse anche l'economia italiana più competitiva, poi sappiamo quello che è successo, il metano è diventato costosissimo, mentre le cose che accadono anche molto velocemente, diciamo, cambiando radicalmente la situazione, le risposte no, risposte che
1: diciamo
0: chiedono
1: che,
0: anni, se non decenni.
1: Per quanto riguarda le rinnovabili, cresce bene per quanto riguarda il fotovoltaico, dove ha numeri
0: dove
1: anche
0: si è puntato,
1: anche ad altri paesi europei. Il problema del fotovoltaico, come spiegavano gli ospiti, è il fatto che è molto stagionale
0: certo,
1: e legato alle fasce orarie.
0: Evidente, ma Rangoni lo diceva, no? L'eolico gira anche di notte e quindi insomma effettivamente dà questa possibilità di ottenere energia. Poi per carità, il nostro che sia un paese con tanto sole e che è giusto anche puntare sul fotovoltaico, benissimo, però è un paese dove in alcune zone almeno sicuramente c'è anche del vento ben sfruttabile. Portiamole avanti insieme queste cose, secondo me una non elide l'altra, non lo so, poi, però sai, si va molto di proclami, così come, e qui ti porto sui quotidiani questa mattina, perché la nota del sindaco Sade Golvada era arrivata anche a noi, poi però noi non abbiamo seguito tutta la vicenda nella sua composizione, quindi insomma la leggiamo questa mattina dai quotidiani. Alta velocità, anche qui uno scontro al momento meramente politico, perché tutto parte da delle dichiarazioni di una deputata di Fratelli d'Italia, che è Alice Buonguerrieri, che presenterà alla Camera una richiesta perché la nuova stazione dell'alta velocità nel tratto romagnolo sia realizzata a Forlì e non come inizialmente previsto a Cesena, anche se poi si parlava anche dell'ipotesi Rimini, insomma ancora però il tema della stazione è anche lì, siamo sugli annunci e su poco altro, almeno da quello che si legge. Comunque subito la Tuca chiaramente è uscito dicendo insomma che non erano queste le modalità in cui si potevano parlare di queste cose, diciamo che a dargli manforte è arrivato anche il sindaco di Rimini dicendo, intanto mettendo anche un po', puntualizzando alcuni elementi, perché sì, intanto si parla di un'opera di 4 miliardi di euro per portare l'alta velocità fino alla Riviera. Il tratto da Bologna a Castelbolognese è già finanziato, quello fino a Rimini ancora no. Quindi dice Sade Golvada, inutile che noi parliamo della stazione dell'alta velocità, prima bisogna appartare i binari dell'alta velocità. Quindi insomma lui praticamente prende questo elemento per dire, alla fine qua si fanno tanti proclami, ma in realtà non c'è un reale impegno economico fissato su questo importante progetto. Siamo alle solite, si tratta di annunci, e poi il sindaco, diciamo che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe, perché dice: situazione simile l'abbiamo per la Marecchiese, per altri progetti, insomma, statale 16, terzo casello dell'autostrada.
1: Su questo tema c'è stato un botta e risposta a distanza tra i coordinatori provinciali del Partito Democratico di Fratelli d'Italia,
0: vero,
1: nella Riminese, stesse tematiche, diciamo che adesso soggetti diversi,
0: proprio così. Però insomma il tema è sempre lo stesso, gli scontri politici, insomma, probabilmente di qui ad un anno le sentiremo, e ne sentiremo belli forti anche.
1: Guarda, io prima del prossimo servizio, sì? Perché credo che sia importante dare una notizia di servizio che arriva da Riccione, perché c'è stata una perdita consistente in una tubatura, e che comporterà qualche disagio oggi. Il comune di Riccione informa che per consentire lo svolgimento di lavori urgenti e indifferibili di riparazione a una vistosa perdita riscontrata sulla tubazione idrica da parte di ERA, dal pomeriggio sono previste modifiche sostanziali sia alla viabilità urbana sia alla linea del trasporto pubblico. Il provvedimento
0: dove
1: più
0: siamo?
1: Rilevante per i pendolari e i passeggeri riguarda il metromare. Per permettere l'esecuzione degli interventi in piena sicurezza, oggi, giovedì 21 maggio, dalle 15 fino al termine del servizio serale, i mezzi non circoleranno nel territorio di Riccione.
0: Ah, per niente.
1: Per l'intera mezza giornata il servizio rimarrà attivo esclusivamente sulla tratta compresa tra la stazione di Rimini e Miramare, che sarà capolinea temporaneo. Parallelamente, sempre dalle 15 e fino alle 5 di domattina, ci sarà un'ordinanza per regolamentare il traffico veicolare nelle aree a ridosso del cantiere. Sulla rotonda del Benvenuto scatterà il divieto di transito nel tratto direttamente interessato dalle lavorazioni. La circolazione subirà modifiche anche in viale 19 ottobre, si parla di 50 metri tra viale Diaz direzione Cattolica, così come in viale delle Magnolie altri 50 metri direzione Rimini.
0: E quindi insomma queste sono le
1: non
0: novità.
1: Hai visto niente tu?
0: No, io non è proprio la mia zona quella, no, perché leggevo sui quotidiani questa mattina, in particolare sul Carlino, di questa strada allagata a causa della rottura di una condotta idrica legata all'interramento dell'elettrodotto. Però siamo all'incrocio tra la Flaminia, viale Giovanni da Verrazzano e Corso Fratelli Cervi, quindi non è proprio la zona che invece mi stai dicendo tu, è per quello che stavo cercando di capire se potesse essere anche legata a questa cosa, perché qui siamo in una zona più vicina al paese, alla zona sud della città. Vedremo, comunque intanto vediamo queste indicazioni che sono utili anche per chi si sposta. Intanto diamo il buongiorno a Roberto e finisco un attimo brevemente questa cosa delle strade, perché poi ieri è arrivata notizia di lavori importanti invece sulla via Tolemaide, sì. Perché insomma sappiamo bene che è una strada molto frequentata, ci sarà un cantiere su un primo tratto della Tolemaide, quello tra la rotatoria mitica e la rotatoria sulla statale 16. Lavori che durano circa una ventina di giorni, ma questo fa sì che su quella strada lì si andrà probabilmente un po' più con fatica, perché saranno messe delle corsie alternate a seconda di dove sarà il cantiere per la riqualificazione della strada. Ma ad esempio una cosa che è stata decisa è che il traffico pesante in uscita dalla 14 sarà indirizzato verso Sant'Arcangelo. Quindi bisogna fare così, insomma ci sono anche queste novità. Torniamo un attimo in attesa del nostro ospite che arriva tra un istante in studio
1: a parlare di un argomento di cui abbiamo parlato,
0: esatto, diciamo che abbiamo
1: di
0: dato in passo alla nostra Roberta Rotelli un po' quelle che erano notizie che arrivavano in merito ai cambiamenti che riguarderanno la scuola, quindi questa possibilità di stare negli ambienti scolastici già dal 31 agosto con attività laboratori e via dicendo, insomma comunque cose ludiche prevalentemente, sport e quant'altro. Abbiamo appunto compreso che tutto ciò accadrà anche a Rimini, anche se i dettagli ancora non ci sono, ma sentiamo.
8: Saranno 42 i comuni e le unioni di comuni coinvolti in questa prima fase di sperimentazione, che prevede un'estensione dei centri estivi che si svolgerà in orario mattutino all'interno delle scuole primarie, che potranno rimanere aperte anche nei primi 15 giorni di settembre, in attesa dell'apertura ufficiale della scuola prevista in Emilia-Romagna il 15 dello stesso mese. La nuova misura diventerà strutturale nel 2027, raggiungendo quindi tutti i comuni della regione interessati, ma Rimini, essendo un comune capoluogo, è già stata selezionata tra i territori che potranno dare avvio al progetto a partire dal prossimo anno scolastico.
9: Abbiamo previsto per quest'anno uno stanziamento di 3 milioni di euro per i comuni in via sperimentale, selezionando quelli che diciamo già hanno dimostrato anche di essere in grado magari di in pochi mesi di organizzare un'attività sperimentale. Se ce ne saranno altri interessati, ovviamente lo valuteremo la possibilità di coinvolgerli per un servizio sul modello del pre-post scuola, lo dico per capirci, sul modello portato avanti da educatori, professionisti esterni anche alla scuola, gestito dai comuni, che garantirà alle famiglie appunto una risposta in quel periodo.
8: Si attendono ancora i dettagli ufficiali per l'operatività di questo progetto, che è legata soprattutto all'uscita dei bandi regionali, ma l'idea è quella di fornire alle famiglie un sostegno concreto nella conciliazione tra vita personale e lavorativa.
10: La Regione Emilia-Romagna cosa fa? Quest'anno in via sperimentale, su una potenziale platea di 100.000 bambini tra i 6 e gli 11 anni, vuole sostenere i comuni nella realizzazione di attività integrative fuori dalla didattica, con terzo settore, coinvolgimento di realtà che già magari operano sul pre e post scuola, per fare in modo che dal 31 agosto al 14 di settembre le famiglie che non sanno come fare coi figli più piccoli possano trovare approdo dentro le scuole nei propri comuni per avere una risposta.
8: Il servizio da parte delle famiglie è volontario e non prevede la mensa scolastica. I comuni coinvolti avranno invece la possibilità di interpretare il progetto tenendo conto della propria disponibilità e della compatibilità con le altre offerte educative territoriali.
1: E questa appunto una sintesi di queste novità che arrivano dalla regione, in attesa poi che arrivino anche i dettagli, ma sappiamo che prima c'è l'annuncio, poi arrivano i dettagli.
0: È chiaro, esatto, infatti, che lasciano un po' sorprese anche i comuni stessi, da quello che ho potuto capire insomma in questa interlocuzione proprio con l'amministrazione. Caro Francesco Barone, buongiorno.
11: Buongiorno a voi e a tutti.
0: E bentrovato.
11: Grazie al
0: giovedì atteso appuntamento per sapere quello che viene raccontato dal ponte, che sarà presto in tante case, in tante edicole.
11: E innanzitutto dovrebbe essere già su tanti telefonini e su tanti device.
0: Bravo.
11: Perché
0: attraverso
11: chi
0: l'app,
11: ha l'abbonamento, sì, attraverso il digitale, riceve il giornale già il mercoledì, e speriamo che da oggi sia già nelle case di tanti riminesi e non solo, anche se non passa settimana in cui qualche nostro abbonato si chiama per lamentarsi del fatto che il giornale non arriva, o addirittura ne arrivano più copie nello stesso momento. Sì, diciamo che con le poste abbiamo un po' un conto in sospeso. Prima pagina del ponte è dedicata a una ricerca fatta e presentata pochi giorni fa all'università sul mondo dei giovani e i ragazzi, soprattutto delle scuole medie, delle scuole superiori. Ed è stata una ricerca molto molto interessante, che noi abbiamo cercato di condensare con il titolo di prima pagina, Adulti, dove siete? Perché da questa ricerca risulta che i nostri giovani non siano così iper problematici come tanti luoghi comuni li vogliono. In realtà i nostri giovani lanciano un grido agli adulti, e il mondo degli adulti non è che non vuole parlarne, ma non ha le capacità per affrontare certe tematiche, e addirittura pensa di proteggere i propri figli o i figli degli amici non parlandone. Ma in realtà è un grido d'aiuto che gli adulti non sanno accogliere, quindi porta a una riflessione anche sul mondo dei più grandi, che davvero è una cosa che in tanti magari non pensano. E io, vivendo a contatto con i giovani, anche perché ho una figlia oramai che non è più adolescente, l'altro è adolescente, quindi ritrovandoci a casa sempre tanti ragazzi e tante ragazze, effettivamente hanno una profondità non indifferente, e quando vengono fuori determinate dinamiche è proprio a volte è una richiesta non di aiuto, ma è una richiesta per cercare di capire. Ecco, quello che si dice dei giovani che sono superficiali, invece questa ricerca
0: dice il contrario,
11: dice esattamente
0: un po' il contrario,
11: un po' il un contrario, po', perché poi naturalmente
0: ci sono tante storie, ci sono tanti giovani, tante persone diverse, ci sono tante famiglie anche diverse tra di loro.
11: Infatti Andrea ha già sfogliato virtualmente la pagina numero 2, la copertina, che è fatta sul Venezuela. Perché? Perché Donaldo Fonti, che come sappiamo è tornato nella sua Venezuela, dove ha creato proprio davvero una parrocchia, ha detto proprio che il Venezuela in questo momento è un paese completamente da ricostruire, ma c'è la volontà da parte di tante persone di far fare un passo avanti al Venezuela. E quindi con Donaldo abbiamo cercato di fare un panoramica a 360 gradi di quello che sta accadendo adesso nel paese e di quello che il paese vorrebbe per il proprio futuro. Andando avanti, abbiamo parlato anche dell'antivirus, sempre con il nostro Simone Santini, perché è un argomento anche questo che viene dibattuto molto in questi giorni, soprattutto sui social, dove si legge tutto e il contrario di tutto. E lo abbiamo voluto intitolare proprio prudenza, ma non allarmismi, perché in realtà non ci sono allarmismi. Hanno detto tutti che, a differenza del Covid, è completamente un'altra cosa, però allo stesso tempo bisogna avere molta molta prudenza. Scorrendo ancora tra le pagine del Ponte, passando nelle pagine della vita della Chiesa, ci siamo occupati del quadro della Madonna delle Grazie, che è tornato a Rimini, nella sua città, si può dire, natale, e ha avuto un grande seguito, perché sono state alle Grazie più di 5.000 fedeli hanno voluto pregare davanti a questo quadro, e quindi è stata una bellissima, un bellissimo momento spalmato, diciamo, su vari giorni. Poi ci siamo occupati all'interno delle nostre pagine della provincia, in questa occasione ci siamo soffermati su Morciano e Mondaino, perché sono i due comuni che andranno al voto domenica e lunedì. Ho visto che su anche voi su News Rimini ne avete parlato, e ci sono delle differenze, perché a Morciano concorrono
1: una sfida a due.
11: Una sfida a due, sì. A Mondaino invece si è presentata solo una lista, quindi correggimi se sbaglio, serve il quorum.
0: Esatto. Si combatte contro il quorum.
1: Ricordiamo, al voto domenica e lunedì. Domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.
11: Esattamente. Abbiamo parlato anche di tanti altri argomenti, soprattutto di quelli sportivi, perché non abbiamo parlato di basket, naturalmente, perché noi chiudiamo il giornale il martedì. Martedì c'era gara 5 a Pesaro, che sappiamo tutti com'è finita. Questa sera invece, il giorno in cui usciamo, arriviamo nelle case, c'è la partita con Cividale.
0: Ci sta.
11: E quindi abbiamo deciso di soprassedere.
1: Switchare sulla ginnastica.
11: Sì, perché la Riccione Academy ha davvero realizzato un sogno, perché arrivare ai piedi del podio italiano, del campionato italiano, è davvero una cosa che non era mai accaduta prima nella ginnastica riminese. Quindi un quarto posto che dà forza al progetto del presidente Francesco Poesio, che dimostra che comunque quando lavori per bene e investi, anche in questo caso investi per bene, vuol dire che i risultati di solito arrivano. In realtà di basket, scusa Andrea, guardando la pagina mi è venuto in mente, ne abbiamo parlato nel nostro cartellino, che ricordiamo è stato creato dal nostro Beppe Autuori, perché finita gara 4 tra Pesaro e Rimini, negli spogliatoi c'è stato un po' di caos, diciamo così, con qualche battibecco tra i dirigenti delle due squadre, con Spiroleca che è stato apostrofato, diciamo, con termini non proprio simpatici, diciamo così. Abbiamo parlato anche di pallavolo, perché Omagmeti ha piazzato davvero un colpo gobbo, perché arriva Magdalena Jeralova, che è una centrale di origine cecoslovacca molto molto forte, la volevano anche squadre di non primissima fascia ma di seconda
0: più
11: fascia,
0: più blasonate diciamo,
11: sì,
0: rispetto
11: a una giocatrice davvero, una centrale davvero davvero forte, quindi complimenti al presidente Manconi. Oggi dovrebbe la società annunciare anche l'arrivo del secondo libero, e quindi adesso tutte le attenzioni sono concentrate su chi sarà la banda principale, quella che dovrebbe portare punti, e sul secondo posto che doveva essere una giocatrice croata. In realtà dal Fenerbahce arriverà una giovane promessa, e quindi vedremo. Nella pagina successiva, che sempre appartiene allo sport, i nostri ragazzi che hanno preso parte al progetto Officina del Giornalista hanno intervistato Tommaso Gabellini, che magari per i cultori del calcio riminese lo conosceranno, per tutti gli altri Tommaso Gabellini è un ragazzo di Misano, cresciuto nella FIA Riccione, che è passato dal Rimini, poi il Rimini è fallito, Tommaso ha iniziato un piccolo pellegrinaggio che lo ha portato al Torino Primavera, ha già esordito in Serie A nel 2025 nella partita interna con la Roma, persa in quel caso dal Torino 2-0 sostituendo Elmas, e ci ha raccontato un po' come è diventato calciatore, dove è nato, questo suo sentimento, quello che sta provando.
0: È un 2006.
11: Sì, nel calcio dei grandi, quindi l'abbiamo titolato Gabellini e quella voglia di arrivare con la A maiuscola, perché il suo sogno è quello di giocare in Serie A, ma potrebbe giocare l'anno prossimo in Serie B a qualche chilometro di distanza, perché è un obiettivo del Cesena, soprattutto se dovesse rimanere a Slicole, e sembra oramai che si vada verso la conferma del tecnico inglese, anche se negli ultimi giorni qualche problemino c'è stato, come la scelta, parlando sempre di calcio, del Cesena, del direttore sportivo. Si è pensato in un primo momento a Sergio Floccari, che voi ricorderete, certo, grande attaccante del Rimini, e poi
0: sembrava
11: in Serie A
0: fatta, tra l'altro.
11: Sì, poi c'è stato qualche rallentamento perché la società si è buttata su Andrea Mancini, figlio di Roberto Mancini, che però è stato bloccato dalla Sampdoria, ha fatto gli ultimi sei mesi alla Samp, e Mancini, ottenendo una salvezza che ad un certo, quando è arrivato lui era insperata, e ha lavorato molto bene, quindi è un
0: profilo, lo vorrebbero tenere.
11: È un profilo giovane.
0: Ascolta,
11: sì,
0: prima di salutarti, Franz, possiamo commentare con te questa pagina del Corriere Romagna di questa mattina? Rimini, il gruppo Maggiori fa un passo indietro. Tu ci parlavi del Cesena, perché tra le ipotesi, insomma, neanche così campate per aria, che c'erano, e che all'interno di questo gruppo imprenditoriale, di imprenditori diversi, che doveva dare nuova linfa al Rimini, c'era proprio anche il gruppo Maggiori, in particolare anche con l'esperienza e la presenza di Paolo Carasso, che però questa mattina dice il progetto sarebbe stato più snello rispetto a Rinascita, però anche troppo gravoso. Poi ma chiaramente l'articolo lo lasciamo alla lettura dei nostri ascoltatori, andando a prendersi il Corriere, perché lui dice Rimini ci avrebbe distolto dalle iniziative per il basket, però insomma ancora prima di partire questo nuovo progetto perdi pezzi. Sono a brevissimo, perché poi arriva un altro ospite, per cui dobbiamo salutarci.
11: Non sono così convinto che Carasso e soci facciano un passo indietro.
0: Quindi non sei certo di questa
11: ma
0: notizia?
11: Secondo me no, la notizia di Alessio Pranzetti, quindi ne sono certo di questa cosa. Non sono certo dalle parole di Carasso.
0: Ah, ecco.
11: Secondo me vogliono fare un passo indietro, stare dietro le quinte, perché per quello che so io il progetto va avanti. Sicuramente ha ragione sul fatto che il progetto è più gravoso di RBR, perché i costi sono esorbitanti rispetto al basket. O forse Carasso e Mazzoli hanno fatto i loro conti e si sono resi conto che i soldi da spendere sarebbero stati davvero tanti. Il problema è che il tempo stringe, chiunque dovesse arrivare, e in questo momento l'accordata di Orfeo Bianchi è la favorita, sì. dovrà correre tanto, perché le squadre sono già in tante fatte già, e l'Eccellenza è un campionato non facile assolutamente, perché non bastano i nomi, non basta avere i soldi, c'è bisogno di una programmazione. Il Rimini, e poi me ne vado, il Rimini che vinse l'Eccellenza con Giorgio Grassi partì da un grosso punto di vantaggio, e a quell'epoca c'erano tanti giocatori riminesi nelle categorie in Serie D, in Eccellenza, qualcuno in C2, in C, che comunque aveva la carriera in fase di tramonto, e quindi decisero in tanti di sposare il progetto Rimini, di tornare a Rimini, e quindi quel Rimini partiva da una base solida, con un direttore sportivo come Pietro Tamai che conosce molto bene queste categorie, e quindi quel Rimini è completamente diverso, quel progetto è completamente diverso da questo.
0: Quindi vedremo. Intanto a livello di timing, quel Rimini di Grassi si cominciò a creare a luglio, e quindi insomma speriamo bene, speriamo che questi mesi siano fruttuosi per i dialoghi.
11: Ma a luglio, ma il progetto era partito molto prima.
0: Bene, Francesco, grazie di cuore per essere stato con noi. Noi facciamo
1: ci spostiamo a Misano adesso.
0: Sì, andiamo a Misano.
1: A Misano, perché è iniziato il conto alla rovescia per la tappa romagnola del Mondiale Superbike. Sentiamo i dettagli nel servizio.
12: Due giorni di test a Misano World Circuit per 24 piloti in vista del Pirelli Emilia Romagna Round, settima tappa del FIM Superbike World Championship, in programma dal 12 al 14 giugno prossimi. In mattinata l'assessore al turismo, commercio e sport della regione Emilia Romagna, Roberta Frisoni, accompagnata dal sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni e dal managing director del Misano World Circuit Andrea Albani, ha fatto un giro per i box per salutare team e piloti.
13: Siamo alle porte della Superbike e tra l'altro siamo al lavoro qui tutti in squadra anche per un rinnovo importante che arriverà al 2031, così come la MotoGP era sulla stampa anche di questi giorni. Sono due eventi straordinari che veramente raccontano al mondo l'eccellenza della nostra regione. Tra l'altro, tornando al campionato di Superbike, siamo sul tetto del mondo, Nicolò Bulega ma anche Manzi, abbiamo piloti, case veramente a top, quindi è una grandissima festa, ma un evento che richiama tantissime persone. Pensate che è stimato che l'indotto economico solo di questo evento sia di oltre 27 milioni di euro, ma in realtà è una grande festa, è un posto dove chiunque viene può partecipare attivamente, entrare nei paddock. Pensate anche al momento della premiazione, io ho partecipato lo scorso anno ed è veramente immersivo, sei al centro di tutti i tifosi, tutte le persone che vengono qui a godersi veramente le corse in una grande giornata di festa. Ecco, questo è anche il segno di come il motorsport da noi davvero diventi sistema in tutto quello che è l'indotto turistico. Poi mi piace sempre ricordare che sfido io a trovare al mondo un circuito come quello di Misano, che è a pochi passi dal mare, da un aeroporto internazionale dove ci si può venire praticamente con l'infradito. Ecco, tutto questo per noi è qualcosa di straordinario, e come regione siamo sempre al fianco di tutto il territorio per far crescere sempre di più queste iniziative.
14: A Misano da tanti anni, da più di 30 anni si corre la Superbike, e quindi si continua con questa tradizione, e che ovviamente anticipa l'altro grande evento che è quello della MotoGP del mese di settembre, e poter fare due eventi mondiali sul circuito di Misano vuol dire avere anche una ricaduta territoriale molto importante dal punto di vista di presenze, e per quanto riguarda ovviamente i numeri, ma per quanto riguarda anche gli appassionati dello sport.
0: E insomma, chissà se il nostro Roberto Bonfantini ha fatto un giro sulle moto della Superbike.
1: No,
0: gli ha corso di fianco per fare bene le immagini.
1: Tra l'altro,
0: Roberta Frisoni diceva: ci andiamo in infradito all'autodromo con quelle del Blasco, le infradito che sono, no, dovrebbero arrivare. Tu, Francesca, sai che è arrivato già Vasco Rossi.
15: È arrivato e va a fare le sue passeggiate al parco.
0: È già in
1: secondo te?
0: No. Intanto diamo il buongiorno a Francesca Magnoni. Buongiorno. Ah, voleva venire a prendere un caffè, però tu eri un po' impegnata,
15: dovevo
0: quindi hai rimandato.
15: Guarda Vasco, facciamo domattina.
0: Facciamo domani,
15: al ponte di Tiberio domattina.
1: Siamo già d'accordo, sotto il
0: ponte di Tiberio, così non vi vede nessuno, non vi disturba nessuno.
1: Abbiamo detto, adesso tutto il mondo lo sa, però.
0: Esatto, infatti. Buongiorno Francesca.
15: Buongiorno. Ma allora, qui per altro, giusto?
0: Tu sei qui per altro, sì. Assolutamente.
1: Sei qua per fare un po' di gossip.
0: Può darsi che a Vasco l'agricoltura interessi. Cioè, secondo me lui è uno che mangia bene, chilometro zero, filiere corte,
1: anche per investire anche su un allevamento.
0: E poi comunque di cantanti, cantautori, no, star che hanno preso vigneti.
15: Esatto,
0: no?
15: Sto per dire, lo vedrei Sting con un bel vigneto e con una bella cantina a chilometro zero di, che produce il vino tipico emiliano, ovvero il Lambrusco, un bel Lambrusco.
0: No. Magari ce l'ha anche, noi non lo sappiamo.
15: Si potrebbe chiamare Lambrasco,
1: Lambrasco. Adesso tu ci parlerai della nuova edizione.
15: Lamblasco,
0: Lamblasco non sarebbe male come nome.
1: Suggerisco per il futuro, per il prossimo, una versione Agrinet VIP.
15: L'avevo già detto, ne ho parlato proprio qualche giorno fa. Ti sono testimoni i colleghi che erano con me in trasferta, sì? Rustam, Gianmarco, Enrico. Ho detto l'anno prossimo facciamo Agrinet VIP. La prima puntata sarà con andiamo in Puglia da Albano.
0: Ah beh, giusto. Certo. Beh,
15: poi andiamo da Sting in Toscana.
1: Poi c'è Cracco qua a Sant'Arcangelo.
0: Anche Andrea c'ha due ulivi nella casa di famiglia. Non so se ti può interessare.
15: Abbiamo già fatto un ciclo di puntate.
0: Allora, cara Frenci, questa sera parti con una nuova trasmissione. Hai abbandonato la salute. Che tornerà, insomma, tutta salute.
1: Che probabilmente detto, non suonava molto
0: no,
1: bene.
0: No, vabbè, tutta salute. L'appuntamento con cui Francesca ci ha tenuto compagnia praticamente per tutta la stagione, anche prendendo da Lucia, speriamo poi nella prossima edizione insomma o di vedervi una via l'altra o insomma oppure tornerà la nostra Lucia, ma tu ti sei subito immersa in una nuova avventura.
15: La nuova avventura che si chiama Agrinet for Tech.
0: Stavolta Agrinet for Tech,
15: che non so mai se dici tech, non lo so, tech o tech,
1: penso tech.
15: Che è quello di Miller. Sempre il progetto europeo cofinanziato.
0: Che una declinazione diversa.
15: Esatto.
0: No? I giovani, le donne,
15: Quest'anno è la tecnologia ed è stata veramente un'avventura, Simona, perché andare a trovare, raccontare

0: il viaggio? Allora, da dove parte?
1: Il viaggio parte da la Sicilia, donna fugata, però. Dove andiamo?
0: Ma sei andata in un posto meraviglioso.
1: Esatto, dove siamo andati perché abbiamo iniziato le riprese in autunno, poi ci siamo fermati durante l'inverno, adesso siamo in viaggio, prossima settimana andiamo a girare una puntata in Liguria, siamo partiti dalla Sicilia durante la raccolta appunto dell'uva e la Sicilia è veramente un piccolo continente vitivinicolo, perché si va da Marsala, famosa per il vino, il liquore Marsala, dove ci sono un sacco di vini bianchi, rossi, particolari, e poi siamo stati sull'Etna.
0: Caspita.
1: Siamo stati sull'Etna, dove la terra dell'Etna con tutti questi oligoelementi particolari.
0: Ma se tu ci pensi, già nella Magna Grecia si parlava delle Magna bontà vitivinicole della Sicilia.
2: Perché uno deve sempre mostrare cultura.
0: Ma no, alle elementari. Andrea, alle elementari. Ti ricordi quando
2: sai quanti anni sono passati dalle elementari?
0: Non sono gli studianti.
1: Lei se lo ricorda ancora.
0: Non è che sono gli studianti.
2: Lei sa che vieni, sa di cosa parli. Si prepara una frasetta
0: l'intelligenza,
2: per far capire,
0: mi faccio aiutare dall'intelligenza
2: per far capire la dove cultura,
0: no, io però mi ricordo questa cosa dalle elementari, che sì, la Magna Grecia, compresa la Sicilia,
1: ha ragione,
0: tra l'altro, questi passaggi proprio anche dille delle navi, quindi dei nuovi vitigni, degli innesti,
1: è vero. Quando la Grecia è arrivata in Italia e ha fondato le sue colonie nella Magna Grecia, si sono portati dalla Grecia un sacco di prodotti.
0: Vedi quanto ne sa la Francia.
2: Ma lei è giusto che lo sappia, è andata lì, si è dovuta documentare. Sei tu che mi devi sempre fare questa la Magna Grecia. Adesso mi dice qualcosa in latino e poi siamo a posto.
1: Quella è Rossini.
2: Ah. No, ma fidati che anche...
0: E quindi insomma vai a Donna Fugata.
1: Andiamo a Donna Fugata, quindi 10 puntate. Questa settimana appunto si parte con la Sicilia. Vi ricordo che è un appuntamento settimanale, che poi magari tornerò a raccontare questo più avanti. Ci sono anche i podcast che andranno su Radio Incaro, che sono degli adattamenti curati dal nostro Max Alberici, dedicati a appunto le stesse storie, ma raccontate insomma solo con le voci.
0: Ma sai che è molto bello vedere parlare di agricoltura anche in un periodo in cui si va verso l'estate, verso anche il desiderio, no, di uscire, vedere cose. Quindi parti questa sera, 10 puntate, praticamente ci fai compagnia fino al cuore dell'estate.
1: Esatto, esatto, spero che mi sopportiate. Andrea,
2: ma c'è il telecomando.
1: No, è vero.
0: Ma vogliamo vedere qualcosa?
1: Vogliamo vedere qualcosa? Vi porto direttamente ai piedi dell'Etna, che si chiama la montagna. La chiamano la montagna.
2: Beh, Signore degli Anelli.
1: Questo Salvo è davvero un territorio particolare, unico nel suo genere, e che dà anche un vino particolare, delle uve particolari.
3: Assolutamente. Siamo sul pendice di un vulcano, in particolare sul versante nord della montagna, come la chiamiamo qua in zona.
1: Perché è una donna, no?
3: Nell'immaginario collettivo di noi che viviamo qui è sempre stata una donna. Una presenza dalla grandissima energia, e che condiziona assolutamente i ritmi della viticoltura e quindi anche della vita della gente che vive qui. Il condizionamento è legato soprattutto sia al fatto che siamo in un territorio di montagna. Qua siamo a circa 700 metri, ma la viticoltura si espande fino a 1000 metri addirittura. E come tutte le viticolture di montagna è condizionata molto, e condiziona molto il clima,
1: certo,
3: e il ritmo delle piante e della produzione.
1: E poi il suolo vulcanico dà delle caratteristiche uniche.
3: Assolutamente, come tutti i contesti vulcanici, le eruzioni danno origine a terreni sabbiosi con una porosità enorme, che consente più che chimicamente, fisicamente, un grande sviluppo delle radici, poiché la porosità consente all'aria e all'ossigeno di circolare anche negli orizzonti molto profondi, e questo consente alla pianta di esplorare meglio il terreno e quindi di esprimersi con una vigoria e una potenza e una forza assolutamente sconosciuta a un terreno argilloso, per esempio.
0: Franci, scusa, ma lui camminava su un pianello, oppure eravate
2: allo stesso... radio, che c'era un certo dislivello. Il terreno era scosceso.
1: Quando vedo questi protagonisti altissimi vado già in crisi e cerco sempre, chiedo al regista sempre, che Enrico Guidi, dice trovami una posizione dove io sto un po' più in alto, perché così è veramente.
2: Vediamo che tutta quella camminata è stata fatta sulle punte.
1: Esatto.
0: No, bellissima comunque questo sposto.

0: meraviglioso. Vogliamo dare qualche anticipazione anche delle prossime settimane?
1: Sì,
2: vi porterò anche sull'altezza degli ospiti.
1: Vi porterò nella bassa Mantovana, dove scopriamo la stalla robotizzata, tutto robotizzato.
0: Poi ci sono più le mucche, ci sono i robot esatto. Al posto.
1: Ah, non certo, quasi. Poi andiamo nella piana di Sibari in Calabria, poi a Ferrara per ascoltare la voce delle piante. Poi andiamo nel Delta del Po, dove vediamo la prima azienda che in assoluto in Italia ha adottato tutta la tecnologia satellitare, digitale, guidano i droni eccetera. Poi a Maccarese, alle porte di Roma, un ex territorio bonificato oggi, quindi molto rigoglioso, nel Metapontino per le fragole,
0: il periodo giusto, tra
1: le fragole di una società, tra l'altro qui della nostra terra, Apofruit, che ha questi diciamo soci della cooperativa nella Basilicata, terra delle fragole. Poi andiamo tra i filari di Montefalco, famosa per il Sagrantino. Poi andiamo in Liguria per il basilico, per il basilico, certo. E in Piemonte per le api e la tutela della biodiversità.
0: Bello.
1: E poi sempre in Piemonte per diciamo così proprio le ultime innovazioni tecnologiche che controllano.
2: Sono curioso di vederti parlare con le piante.
1: Allora sì, l'ho provato, perché in questo format provo a fare delle piccole azioni. Sì, ho come preso, diciamo, ho fatto una specie di analisi del sangue, ho dovuto infilare un bastoncino dentro il tronco dell'albero.
0: Ma sai che cosa? Anche con delle api, che ancora devi andarci dalle api.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: le api secondo me.
1: Perché...
0: No, ma invece meraviglioso. Cioè,
1: no,
0: io credo
1: sia stata punta un'altra volta.
0: Sì, sì, quello sì, anche a me è capitato. Però guarda, la magia della vita delle api, secondo me, è qualcosa di un affascinante unico.
1: È vero.
0: Cara Franci,
2: salutami,
0: grazie. Ti ritroviamo questa sera. Dici bene l'orario, che tutti sono in attesa.
1: Allora, alle 20:35, la puntata dura 25 minuti, quindi anche leggero da sopportare.
2: Mentre finisci di mangiare,
1: esatto.
2: Dai.
0: Poi vedi subito, questa sera vedi subito le vigne
1: della Sicilia.
2: Mi viene sete.
1: E poi dopo, insomma, alle 20:35 questa sera su Icaro TV.
0: Molto molto bene. Allora, come vai con la musica tu?
1: Abbastanza.
0: Sì, io ti dico
1: antiquata.
0: Al mio paese. Dai, dimmi che adesso
2: è un po' il tormentone delle spade.
0: Al mio paese
2: girando.
0: Tutte donne, tutte del sud. Vai, prova.
1: Emma.
0: No.
1: No.
0: Serena Brancale. Delia e Levante.
1: Serena Brancale e Levante, le conosco.
0: Eravamo già in due.
1: È vero.
0: Ancora rompe le uova nel paniere. Va bene, comunque, perché ti dico questo? Perché proprio queste loro tre saranno tra le protagoniste, non so se insieme, non credo, forse faranno un pezzetto per uno, questo non lo sappiamo, del primo appuntamento di Riccione Music City, che è questo calendario di eventi musicali estivi che ci sarà appunto sul Piazzale Roma a Riccione, e si parte con un evento gratuito, però ce ne saranno poi tanti altri
2: abituatevi.
0: Anche a pagamento.
2: No.
0: Esatto. Ciao Franci.
1: Ciao.
3: La loro Al mio paese è già diventato un tormentone ancora prima che l'estate inizi. Serena Brancale, Levante e Delia saranno tra le protagoniste della serata evento in Piazzale Roma Riccione, che il 1° giugno darà avvio a Riccione Music City. Sul palco saliranno anche Francesca Michieline, Le Vibrazioni, Shade, Leo Gasman e ancora Le Bambole di Pezzi, alcuni dei giovani talenti dell'ultima edizione di Amici. Un appuntamento ad ingresso libero che sarà anche ripreso e mandato in onda durante l'estate su Italia 1 e che rientra in quel doppio binario che l'amministrazione ha intrapreso per gli eventi, con proposte gratuite e un cartellone di concerti a pagamento.
4: Vediamo i tantissimi eventi gratuiti che, come tutti gli anni, riempiono Piazzale Roma, ma tutta la città, per diversi pubblici. Quest'anno avremo nomi bellissimi, amati da tutti, come Serena Brancale, Noemi, Zero Assoluto, gli Eiffel 65, e quindi tantissimi nomi che riempiranno la piazza e faranno cantare e ballare tutti. Ma a questi nomi e concerti gratuiti completi si unisce per la prima volta un palinsesto di una propria e vera arena di concerti a pagamento. Un'arena che vedrà alcuni tour dei più importanti a livello nazionale esibirsi qui a Riccione. Il primo in Egramaro l'abbiamo lanciato addirittura a novembre dell'anno scorso. Cito solo Emma, cito i Pooh, Cocciante in un bellissimo concerto che vedrà qui Generazioni unirsi, Gianni Morandi che farà un evento musicale veramente straordinario nella nostra piazza, che è una piazza che ama tantissimo.
5: Un format nuovo partito lo scorso anno, dove abbiamo sperimentato questa nuova formula di concerti, quindi intrattenimento con concerti veri, con concerti suddivisi in parte a pagamento, in parte gratuito, perché è giusto che una città turistica offra anche ai propri ospiti dei concerti gratuiti. Però abbiamo aggiunto quell'altro offerta a pagamento per intercettare un pubblico diverso, un pubblico selezionato, dobbiamo dire, perché noi dobbiamo puntare oltre che sulla quantità, sulla qualità delle cose che facciamo e che siamo in grado di offrire.
0: Diciamo che questo chiaramente porta anche un dibattito cittadino, sai, da tanti anni che almeno a Riccione si parla se è più opportuno proporre dei concerti a pagamento che inevitabilmente, come diceva anche la sindaca, selezionano il pubblico, oppure invece forse credo, speriamo che questa binario possa essere la cosa migliore.
2: Perché se tu li fai gratis, allora ti dicono abbassi, che li fai a pagamento.
0: Sì, esatto.
2: Se li fai a pagamento dicono però a pagamento falli gratis. Quindi ne fai un po' e un po'.
0: Infatti può essere una buona idea, anche perché questo primo concerto di piazza che porterà tanti artisti, insomma, che
2: mi hanno
0: sarà...
2: detto, poi sappiamo che tanta musica, ci sono anche alcuni artisti come ad esempio Brignano, Panariello.
0: Sì, dopo sì, assolutamente.
2: Ma mi hanno detto che i costi sono
0: alti. Ah, beh, ma
2: io
0: lì fai parte dei tour,
2: che hanno
0: quindi
2: preso i biglietti per Brignano, credo siano due persone 200 euro tra il biglietto.
0: Caspita.
2: E i diritti di
0: prendita. No, beh, lì credo che non c'entri neanche l'amministrazione, perché sono i tour devi andare sui canali quelli ufficiali, Viva Ticket o via dicendo, insomma, facciamo
2: artisti
0: pubblicità
2: che uno vede anche in televisione, aspettiamo che arrivino lì.
0: Sì, dopo ci sono persone che amano andare anche agli spettacoli.
2: Anche a me piace, però evidentemente ci sono dei
0: spettacoli dal vivo. Sì, assolutamente. E per cui vedremo. Tra l'altro quell'intervista che abbiamo visto è stata realizzata qualche giorno fa. Ieri sera sono passata proprio nella zona di Piazzale Roma e stavano smontando questo, cioè il totem che era stato messo, perché stanno montando il grande palco. Effettivamente dalle misure pensavo prendessero quello di Vasco, invece no.
2: Hai anche misurato il palco?
0: No, mi sembra molto grande, ma come gli altri anni, sempre palco molto molto grande in Piazzale Roma. Io sono un po' l'umarell di Riccione. Mi è sfuggito questa tubatura che invece ha creato grandi problemi nella giornata di ieri, ma credo anche quella di oggi. Allora adesso andiamo al Velvet, o meglio cioè andiamo in un modo un po' particolare. Bene, sì, perché come sapete la nostra trasmissione Icaro Tech & Talk che fa questi, ci permette di fare questi viaggi nella storia, e tra il 20 e il 22 maggio del 2016, quindi esattamente 10 anni fa, c'è stata la festa Goodbye Velvet,
2: la festa di commiato,
0: sì, che pochi giorni dopo la demolizione dello stabile salutava la fine della storica discoteca in via Santa Aquilina, ricordiamolo, guidata per tanti anni da Thomas Balsamini, che in 27 anni di questa storia del Velvet ha visto passare tanti protagonisti della musica italiana e internazionale. Una storia che è stata raccontata anche in un libro fotografico per le edizioni NFC che uscirà a giugno, e il nostro Maurizio Ceccarini questa sera in puntata,
2: subito dopo Francesca
0: avrà la possibilità di parlare di questa bella avventura con i due curatori del volume, che sono Lucia Chiavari e Roberto Paci Dalò.
6: Velvet, Rimini nella cosiddetta provincia, ma a parte che per noi la parola provincia non ha un'accezione negativa, contrariamente a quello che si pensa di solito, però questa cosa della libertà, anche per esempio dell'essere liberi o del vestirsi come uno vuole, se ci pensiamo è molto metropolitana, molto urbana, cioè è New York, dove tu puoi camminare per strada vestito come ti pare e non c'è problema. Quindi è proprio il contrario del luogo comune sulla provincia. Al Velvet uno poteva arrivare, cioè non era schedato, ecco, dal punto di vista per esempio dell'abbigliamento o di come stava, per quello che grazie a Thomas il luogo di accoglienza era disegnato in modo tale che non ci fosse questo problema di prima barriera, no?
7: Di anno in anno questa professionalità di accoglienza degli artisti e di sapere anche dal punto di vista tecnico gestire le situazioni anche più importanti, come il concerto dei Muse, ma il concerto stesso di Scancanensi e moltissimi altri, era un elemento abbastanza importante che molti artisti riconoscevano quando arrivavano al Velvet. Quindi da una parte l'accoglienza proprio umana e dall'altra anche la capacità tecnica di accogliere i concerti importanti.
0: Solo un piccolo assaggio.
2: Un assaggio di quello che potrete vedere questa sera a partire dalle 21.10. Invece noi l'assaggio l'abbiamo completato.
0: Noi sì, siamo già arrivati al dessert.
2: Il dessert è Stefano Rossini.
0: Esatto, è proprio lui che arriva tra pochi istanti con il suo Io ne ho lette cose, noi con Tempo Reale ci troviamo domani, grazie a Matteo Monaretto, svociato anche questa
2: mattina.
0: Ma no,
2: oggi però va meglio.
0: La sta ritrovando la voce, l'aveva persa nel corridoio. Buona giornata a tutti.
2: A domani.
8: Tempo Reale. L'informazione in diretta.

0: rassegna che non si rassegna.
1: Salve a tutti, buongiorno, buon giovedì mattina, oggi è il 21 di maggio, sono le 10.27 e noi siamo qui in diretta dagli studi di Radio Icaro e di Icaro TV per la rassegna stampa di questa mattina dedicata al mondo del sociale e della cultura. Questa mattina lasciamo un po' da parte i giornali, la notizia di apertura comunque la diamo velocemente, anche per le edizioni locali è quanto è stato trasmesso ieri dalle TV di tutto il mondo, le immagini arrivate da Israele con le persone prese dalla flottiglia dall'esercito israeliano e umiliate anche da Ben-Gvir, quindi tutte le reazioni sono state, possiamo dire, finalmente dopo mesi che l'esercito israeliano porta avanti una politica davvero di appunto umiliazione delle persone, di svilimento di tante persone, finalmente adesso che sono stati anche toccati diciamo così persone europee che sono arrivate attraverso la flottiglia, tra l'altro ricordiamolo, bloccate in acque internazionali, quindi ancora una volta contravvenendo al diritto internazionale, c'è stata finalmente, anche se estremamente tardiva, una reazione da parte di molte cancellerie, di molti politici, anche in questo caso dal governo italiano. Questa è la notizia d'apertura perché la ritroviamo anche sui quotidiani locali, perché tra gli equipaggi, tra le persone che sono state requisite in queste operazioni, anche la skipper riminese Lola Fabbri. Dicevamo, lasciamo i giornali un attimo da parte, perché comunque a parte questa notizia non ci sono tanti eventi che richiamano il mondo del sociale e della cultura, e le notizie che arrivano sono piuttosto avvilenti, ma per fortuna c'è una notizia che ci dà un pochino più di gioia, perché domani 22 maggio torna Play, il Festival del Gioco a Bologna per la sua 17ª edizione. Una bella notizia perché forse non diamo tante volte il peso giusto al valore del gioco, dello stare insieme, del investire anche capacità, energia in azioni che possono sembrare tante volte meno utili, meno efficaci, meno produttive, ma che invece hanno davvero tantissime belle ricadute sulla persona e sulla società. E quindi per noi è davvero anche importante aprire in mezzo a tante notizie appunto avvilenti e spesso negative una parentesi che ci parla di gioco e di stare bene assieme. Vorrei concludere questa brevissima introduzione con un adagio che mi piace sempre tantissimo: non si smette di giocare perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di giocare, attribuito a George Bernard Shaw. Così dice l'internet, ma noi dell'internet ci fidiamo fino a un certo punto. Adesso di Play, di cosa ci propone quest'anno e anche della sua attenzione al mondo dell'inclusione, del sociale e della scienza, ne parliamo con Matteo Bisanti, che è proprio coordinatore dell'area scientifica di Play. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Grazie a te per essere qui con noi. Allora, come prima domanda ti chiederei un po' cosa ci propone Play quest'anno nella nuova edizione che parte proprio domani a Bologna.
2: Allora, quest'anno il Festival del Gioco, Play è il Festival del Gioco, quindi è il più grande momento dell'anno per parlare di cultura ludica. E quest'anno il tema, celebreremo gli 80 anni del suffragio universale, quindi del voto alle donne in Italia, e vorremmo farlo parlando del ruolo femminile nel mondo del gioco, che c'è sempre stato, di cui se ne è sempre parlato molto poco purtroppo, e attraverso il festival e il tema che vogliamo dare quest'anno al festival vorremmo in qualche modo, anche nel mondo del gioco, dove ci sono sempre più autrici e sempre più editrici, vorremmo appunto tentare di iniziare come dire, un processo che vada a colmare questo gap che c'è. E quindi celebriamo in un qualche modo il ruolo femminile all'interno del nostro festival. Poi rimane il Festival del Gioco, quindi in realtà ci sono più di 3.000 tavoli per giocare, quando parlo di gioco analogico. C'è una piccola parte digitale, ma il gioco analogico sta tornando, quindi giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di carte, sta tornando tantissimo, un po' perché viviamo in in un'epoca molto digitale, e quindi in realtà sono, diciamo, i momenti socializzanti poi diventano anche, vanno fuori un po' dal digitale. Stiamo un po' riprendendo tutte quelle forme di gioco analogico, sociale, da fare insieme, da fare in famiglia. E a Play, appunto, io sono il coordinatore scientifico, a Play c'è una, diciamo che noi amiamo dire che c'è un'ampia area scientifica, c'è l'area scientifica più grande in un festival che non è prettamente scientifico, perché ci sono tantissimi enti scientifici italiani, ci sono tantissime università che nel tempo hanno capito qual è il ruolo, diciamo, che il gioco può essere un linguaggio moderno per poter fare educazione, per poter parlare anche di temi difficili, sensibili, e anche parlare ovviamente di scienza e quindi anche di sistemi complessi da un certo punto di vista.
1: Quindi un gioco diverso, insomma, da come veniva considerato un tempo, quindi solo un passatempo per distrarsi. Matteo, tu giustamente dicevi tantissime le persone, mi pare che ogni anno siano sempre di più le persone che o tornano perché già conoscono questo mondo per vari motivi, o ci si avvicinano per la prima volta, tante anche le famiglie, davvero una partecipazione intergenerazionale.
2: Assolutamente sì, nel senso che noi abbiamo circa 50.000 presenze nei 3 giorni, abbiamo più di 1.000 eventi di gioco, diciamo che guardiamo molto l'aspetto culturale del gioco, ma ovviamente ci sono anche tante attività di gioco per poter provare ad esempio le nuove novità del settore, quindi Play è una manifestazione molto ricca da un certo punto di vista, e ci sono anche le scuole. Quest'anno avremmo quasi 2.000 studenti che vengono diciamo dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori, ci saranno più di 100 classi di scuole che vengono da tutta Italia, che entrano gratuitamente a Play e che possono in qualche modo fare dei laboratori didattici e anche altre, ovviamente fare un giro per la fiera e giocare e anche imparare in un qualche modo attraverso il gioco.
1: Quindi, ricapitolando, spazio alla scienza, spazio alle famiglie, c'è anche tanto spazio all'inclusione, all'idea che il gioco possa essere anche un veicolo per il cambiamento sociale. Tu tra l'altro sei anche tra gli ideatori del premio Play for Change, quindi il gioco può essere anche un veicolo per far passare informazioni, come dicevi anche tu, anche sensibili, anche non facili da maneggiare con altri linguaggi.
2: Assolutamente sì, il gioco è un linguaggio appunto moderno che si può utilizzare anche in un qualche modo per quelle attività che vengono chiamate prosociali, cioè quelle attività che in un qualche modo migliorano il comportamento delle persone nella comunità, ovviamente. E quindi l'ambito dei giochi per il cambiamento sociale è molto importante, e nella grande area scientifica che noi abbiamo ci sono anche delle università che portano proprio giochi sul cambiamento sociale. Per esempio, faccio alcuni esempi, il risparmio dell'acqua, ci sono giochi che aiutano a capire come si può risparmiare acqua, che sembra una cosa molto banale, ma in realtà giocando diciamo prendiamo riusciamo a capire tutti questi nostri atteggiamenti, queste nostre abitudini che non sono virtuose, diciamo, almeno non aiutano la comunità, il mondo in cui viviamo, e possiamo in un qualche modo farcene, avere una consapevolezza di queste cose e poi andare a cambiare l'abitudine di tutti i giorni.
1: E poi non dimentichiamolo comunque che si va anche a Play proprio per il piacere di giocare, anche perché negli anni è diventato un appuntamento importante anche per gli editori che presentano tutte le novità per quanto riguarda giochi di ruolo, giochi da tavolo, libri game, insomma è anche un momento molto atteso dai giocatori hardcore, mi verrebbe da dire.
2: Assolutamente sì, ogni anno ci sono circa 800 nuove uscite che appunto escono a Play. Play è un momento per gli editori per far vedere i propri titoli, i propri prodotti, è un momento per i giocatori per venire a provare, è un momento diciamo per tutta la comunità del gioco, per ampliarsi, appunto, come dicevi prima, verso persone che casomai non conoscono questo mondo ma gli piacerebbe entrarci, e anche persone che invece lo vengono da una vita e che ritrovano gli amici che ritrovano tutti gli anni in questa grande comunità del gioco.
1: E allora ci ritroveremo tutti anche domani e vi invitiamo davvero tutti a passare un bel weekend a Bologna a Play il Festival del Gioco, che comincia domani e prosegue sino a domenica. Io ne approfitto solo per fare un po' di promozione della nostra rete, perché domani mattina uscirà anche la nuova puntata del podcast La Vita Segreta delle Parole, con ospite Benedetta Melappioni, conosciuta come il Cigno Nerd. Infatti le parole che tratteremo questa settimana sono proprio nerd e geek, quindi rimaniamo in tema proprio per l'uscita di Play. Matteo, grazie per essere stato con noi e buona giornata.
2: Buona giornata, grazie a voi.
1: Noi siamo arrivati in chiusura della puntata di questa mattina, ma come ogni giovedì, prima di salutarci lasciamo spazio adesso al TG Volontariato. Vi ricordo che domani non andremo in onda, quindi non ci saremo domani mattina, torniamo però qui lunedì sempre alle 10.25 per una nuova settimana con Io ne ho lette cose.
3: Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
4: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
3: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la Federazione Foxiv, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
5: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
3: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
6: La deterrenza militare e la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
3: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
7: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
3: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale. Temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione Foxiv e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelati. migranti, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.

0: rassegna che non si rassegna.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini alle Befane Shopping Center. Non mancare.
5: Radio Icaro, un classico.

0: Anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

doveva finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

Leggia dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
6: Radio Icaro. La musica continua.

0: Perché il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini alle Befane Shopping Center. Non mancare!

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La cronaca: un pedone di 96 anni lo scorso luglio investito e ucciso a Villa Verucchio. Per la procura di Rimini però fu colpa sua. I familiari hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione. Il servizio di Lamberto Abbati.
2: Avrebbe attraversato fuori dalle strisce pedonali in maniera repentina, venendo travolto da una Opel Astra in via Marecchiese, nel centro abitato di Villa Verucchio, all'altezza di via Trario. Gervaso Crescentini, 96 anni, era morto sul colpo. Vicino a lui in quegli attimi c'era la badante, che però non aveva fatto in tempo a bloccarlo. Il conducente della Opel era finito nel registro degli indagati per omicidio stradale. Ad aprile di quest'anno, però, la procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione del procedimento a suo carico, ritenendo che non abbia mai commesso violazioni rilevanti. L'urto, infatti, stando anche alla consulenza del perito del pubblico ministero, sarebbe da considerarsi inevitabile a causa dell'attraversamento azzardato di Crescentini. Per l'avvocato Martina Montanari, che rappresenta i figli della vittima, ci sarebbero invece elementi sufficienti per ipotizzare una responsabilità del conducente. A destare perplessità l'assenza di frenata e la distanza percorsa dopo l'urto, circa 50 metri, che indicherebbero una velocità superiore ai 45 km orari ipotizzati dal perito del PM. L'automobilista inoltre avrebbe dovuto prestare un'attenzione maggiore dal momento che l'investimento era avvenuto in pieno giorno, vicino alle strisce pedonali e in centro abitato. Importanti anche le dichiarazioni di un testimone che non avrebbe notato alcuna frenata o manovra evasiva. L'attraversamento fuori dalle strisce, secondo il legale, configurerebbe al massimo un concorso di colpa della vittima, ma non eliminerebbe automaticamente la responsabilità del conducente, per il quale si chiede il rigetto dell'archiviazione, ulteriori indagini tecniche e un'eventuale imputazione coatta per omicidio stradale. A decidere sarà il GIP.
1: Tutto pronto a Rimini per l'avvio dei lavori relativi alla nuova circonvallazione di Santa Giustina. Il cantiere partirà a giugno. L'amministrazione incontrerà i residenti mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala civica di via Montiano. Si tratta di un'opera complessa da circa 22,2 milioni di euro in capo ad ANAS, che porterà alla realizzazione di una bretella viaria di circa 2 chilometri a sud dell'attuale tracciato della via Emilia. Lavori urgenti per riparare una vistosa perdita idrica a Riccione. Dal pomeriggio il servizio Metromare non circolerà all'interno del territorio riccionese, avrà il capolinea a Miramare. Sulla rotonda del Benvenuto scatterà il divieto di transito, modifiche alla viabilità anche in viale 19 ottobre. E siamo adesso al basket. Dopo aver superato Pesaro nei quarti di finale, la Dole Basket Rimini torna in campo questa sera a Cividale per gara 1 delle semifinali playoff. Sentiamo la vigilia del vice allenatore Sergio Luise.
3: Noi andremo a Cividale sapendo che ci aspetta una signora squadra, ma consapevole della nostra forza, consapevole del fatto che siamo un gruppo che ci tiene a fare più strada possibile. Diciamo che come staff noi siamo sempre un po' più avanti rispetto alle partite che giochiamo, quindi avevamo preparato comunque il piano A e il piano B a seconda di Cividale e Rieti. Una volta che Cividale ha battuto Rieti in gara 4, ci siamo concentrati solo su Cividale, quindi non andiamo completamente diciamo impreparati. Una squadra che comunque con cui abbiamo giocato non tanto tempo fa, ci siamo incontrati più volte durante la stagione a partire dalla Supercoppa. Non sarà facile, però come ogni gara 1 è quella meno tattica della serie, sarà nostro compito, intendo come staff, di scegliere e dare il minutaggio ai giocatori in base ovviamente a quello che ci dice anche la partita e quelle che possono essere le caratteristiche dei singoli ragazzi, sapendo di poter contare su 11 giocatori. Abbiamo tante frecce al nostro arco e dobbiamo essere bravi noi a sfruttarle appieno.
1: Questa è l'ultima notizia, l'informazione locale su Radio Icaro torna alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
5: Radio Icaro. La musica continua.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
5: Pausa pranzo. La musica è servita.
6: Man,
7: yo,
6: open up, man.
7: Yo, what do you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: With who?
6: The girl next door, you know?
7: Nah.
6: I don't know what to do.
7: Say it wasn't you.
6: All right.

0: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!
1: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Pausa pranzo, solo su Radio Icaro.

0: Pausa pranzo torna domani solo su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Icaro.
2: This is TJ.

dico io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se te ho

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Viva l'Italia!

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: che bella, bella.
1: Eh sì, ma tanto la vorrei rifare da capo.
2: Voglio la rifacciamo per favore.
1: È la quarta volta, capito? Non ce la faccio più.
0: Il mischio è andato bene.
1: Ecco, è la quarta volta che la rifacciamo. Tu sei bravissima, sei la nostra cantante preferita e ci hai fatto venire l'esaurimento nervoso.
3: Buone, buone, buone. Basta, ci aspetta il mixer, quindi...
2: Io lo dico per il bene di tutti, però, mica perché... No, mi ma... devo fare la scassata.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Scontri tra ultra biancorossi a Rimini. Nella serata di martedì una quarantina di persone si è affrontata armata in strada a portare avanti le indagini e la Digos, il servizio di Lamberto Abbati.
3: Si sono dati appuntamento in via Luigi Nicolò, vicino all'argine del torrente Ausa, e si sono affrontati in strada colpi di aste e bastoni. Una vera e propria rissa, quella consumatasi a Rimini martedì scorso intorno alle 22, che ha visto coinvolti una quarantina di soggetti che, stando alle indagini della Digos, apparterrebbero al mondo ultras, in particolare a quello della Rimini Calcio. Uno scontro intestino tra tifosi biancorossi, a cui hanno assistito alcuni residenti della zona. Qualcuno ha anche filmato l'arrivo in strada di una parte degli ultras, tutti o quasi col volto travisato da cappucce e caschi. La colluttazione è durata solo pochi minuti, con i due gruppetti che si sono dispersi prima dell'arrivo delle volanti della Polizia di Stato. Al momento c'è un solo denunciato per rissa. Si tratta di un quarantenne già noto alle forze dell'ordine e appartenente agli ultras della Rimini Calcio. Nonostante i residenti abbiano notato alcune persone ferite in strada, al pronto soccorso di Rimini però non risultano accessi compatibili con quanto accaduto. Quello degli scontri all'interno della stessa tifoseria biancorossa sarebbe una novità per Rimini. La Digos è al lavoro per identificare i partecipanti e fare luce sulle cause che hanno originato gli scontri. Scontri che non sarebbero stati immortalati dalle telecamere, in quanto la zona ne sarebbe sprovvista.
2: Un rocambolesco incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, in mattinata lungo la pista ciclopedonale sull'argine del fiume Marecchia, all'altezza del ponte di Via Coletti a Rimini. Un uomo su uno scooter elettrico a tre ruote stava percorrendo il tratto lato sud in direzione Montemare quando ha perso il controllo ed è franato fino alla vegetazione che si trova a bordo fiume. Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi e in attesa prestato le prime attenzioni all'uomo. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per recuperare il ferito. Per lui alcune contusioni e tanta paura. Sarà pubblicato il 10 di giugno il bando per l'affidamento di 27 concessioni demaniali nel comune di Rimini. Si tratta al momento solo di piccole aree di ombreggio, ma dal documento arrivano interessanti indicazioni sui criteri che saranno usati per il resto dell'arenile. Il servizio di Simona Mulazzani.
4: Dopo una serie di rinvii dettati dall'attesa del bando tipo annunciato dal governo e ancora in fase di stesura, il comune di Rimini ha deciso di rompere gli indugi sulle concessioni demaniali, almeno per quelle comunque più semplici da gestire, relative alle aree di ombreggio destinate al completamento degli stabilimenti balneari che sorgono su aree private. Il 10 giugno sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della regione il bando per l'affidamento delle 27 concessioni relative all'ombreggio del litorale nord. La procedura si propone di individuare, secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, gli operatori economici ai quali affidare la concessione per 5 anni. Nel bando, una sorta di prova generale, emergono alcune indicazioni utili in vista delle evidenze pubbliche ben più corpose che si attendono, stando alle ultime dichiarazioni dell'amministrazione, per il prossimo autunno. Il documento segue infatti le direttive della legge 118 del 2022, individuando specifici criteri per la valutazione dell'offerta tecnica. 6 le direttrici principali: in primis la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, impiego di personale qualificato, servizio di accoglienza, copertura wifi e accessibilità, e la qualità dei materiali che si intendono usare a servizio dei clienti, ad esempio per ombrelloni e lettini. Altro parametro di valutazione, l'offerta di specifici servizi per le famiglie e per valorizzare l'esperienza delle persone con disabilità. Senza dimenticare la sicurezza dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e l'esperienza tecnica e professionale maturata dal concorrente nell'ambito dell'attività turistico-ricreative.
2: Cresce l'attenzione sul tema della salute mentale dopo la tragedia di Modena. A livello regionale i numeri sono in crescita esponenziale e anche a Rimini si registra un aumento di casi. Il servizio è di Roberta Rotelli.
5: Una situazione da tenere sotto controllo, quella relativa alla salute mentale in provincia di Rimini. Nel 2025 sono stati 7.439 i pazienti presi in carico, di cui il 90% italiani. quasi 1.500 in più rispetto al 2023, tra cui si registrano 800 nuovi casi nell'ultimo anno. Una fotografia che riaccende l'interesse sui temi della salute psichica, ma anche della sicurezza pubblica, visti i drammatici fatti che hanno trasformato un normale sabato pomeriggio a Modena in un caso di cronaca nazionale. Il Piano regionale per la salute mentale prevede un fondo di circa 40 milioni per il 2025, uno dei finanziamenti più alti del paese, ma a quanto pare, non essendoci un vero e proprio protocollo che consenta di tenere agganciato il paziente alle cure, qualora venisse dimesso o non si presentasse più ai servizi di salute mentale, non c'è modo di verificare un percorso inizialmente seguito a meno che non si presenti un disagio sociale che venga poi seguito dai servizi sociali. A livello regionale, nel 2025, gli adulti presi in carico dai servizi di salute mentale in Emilia-Romagna sono stati 87.537, una crescita del più 8,3% rispetto al 2023 e del più 13,7% rispetto al 2013. Solo nel 2025 i nuovi pazienti sono stati oltre 20.000. Numeri tra i più alti d'Italia, con 234 persone prese in carico ogni 10.000 abitanti, una percentuale superiore al 2%, il livello considerato minimo indicato dall'Europa. Ad aggravare la situazione, le risorse a disposizione e il personale, che negli anni, a fronte di un aumento significativo dei casi, sono rimasti invariati. Si stima che ogni psichiatra debba gestire circa 300 pazienti.
2: Quasi 600.000 euro per la riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi. La Giunta di Rimini ha approvato 3 documenti di indirizzo che riguardano il completamento dei campi sintetici dell'area Ghigi, il risanamento della copertura del fabbricato principale dello stesso centro sportivo e un piano di manutenzione che interessa varie strutture, compreso lo stadio Romeo Neri. In particolare nell'area Ghigi il Comune completerà i campi sintetici C e D con un investimento di 250.000 euro. Altri 110.000 serviranno per coprire l'edificio principale rimasto incompiuto, esponendo la struttura a infiltrazioni d'acqua e accessi non autorizzati. In chiusura anche il basket: questa sera alle 20.30 torna in campo la Dole per la gara 1 di semifinale playoff. La serie comincia sul campo di Cividale. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Questa sera celebriamo questa santa e divina liturgia nella settima di Antonia Orlandi. Preghiamo anche per i nostri cari defunti che portiamo nel cuore e che portiamo all'altare di Dio. Preghiamo anche per il dono della pace nel mondo. Il Signore Gesù, che questa sera ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Il tuo spirito, Signore, infonda con potenza i suoi doni. Crei in noi un cuore a te gradito e ci renda conformi alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra Farisei e Sadducei e l'assemblea si divise. I Sadducei, infatti, affermano che non c'è risurrezione, né angeli, né spiriti. I Farisei, invece, professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei Farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Parola di Dio. Grazie. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.

siano tutti una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me, dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore. È di una potenza straordinaria questo Vangelo di Giovanni che stiamo ascoltando in questi giorni, nel capitolo 17. Dio, Padre, trasmette l'amore al Figlio e il Figlio trasmette il suo amore a noi. E noi siamo chiamati a trasmettere questo amore nel mondo perché la gente riconosca che c'è un Dio, perché la gente riconosca chi è il Signore della vita, chi è Gesù. Perché ti cambia te e tu lo testimoni. E sapere che Gesù prega per noi che preghiamo, Gesù prega per noi credenti, questa è una cosa molto bella. Nonostante le nostre cadute, le nostre fatiche, Lui continua a pregare, a sostenerci, perché è misericordioso. Bene, questa è la bella notizia. Poi viene la nostra parte, visto che si parla di unità. Ut unum sint, che è il motto anche del nostro vescovo, che siano una sola cosa. Molte volte invece tra di noi nelle comunità non c'è questa unità, anzi ci piace muovere quella lingua e parlare. Hai sentito che quella è separata? Che cosa ha fatto? Hai visto il don che è andato a bere al pub? Hai visto? E le voci girano e accoltellano. Dobbiamo smettere di fare questo. Dobbiamo essere uniti, amarci, volerci bene. Come? Iniziando a seguire tutti il Signore Gesù e a dimostrarcelo nell'affetto, nella costruzione di una comunità cristiana, nella testimonianza. Questo crea unità, proprio come stiamo facendo in questi giorni, in queste serate, anche mercoledì sera, proprio un'unità di comunità che si ritrovano a pregare nei giardini delle famiglie, a celebrare la messa e a mangiare insieme. Un'unità semplice, potentissima. Che siano una sola cosa. Gesù prega per noi, ci sostiene, noi siamo chiamati a sostenerci e a creare unità fra di noi, fratellanza, e aiutarci e non a sparlare. Perché il diavolo, diaballein, divide te da Dio, divide me da te, divide il mio cuore dentro, c'ho un casino che non capisco più niente e sto male. Come è concreto questo Vangelo? Che siano una sola cosa. Cosa veniamo a fare a messa se non imparare ad essere fratelli e sorelle, ad essere uniti? Che cosa ci veniamo a fare? Perché dobbiamo assolvere dei riti? Ma andiamo a vedere la Champions piuttosto. Io sono milanista, non è che ho molte speranze, però cerchiamo veramente di amare questa unità, di vivere questa unità. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, questa gloria che è anche una gioia,
Il mondo, Padre, non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Quindi siamo degli inviati, siamo mandati in missione a far conoscere a chi è nel buio. Guarda che questa sofferenza non è l'ultima parola. Se vuoi ti faccio conoscere i miei amici, la mia comunità. Preghiamo per te e ti aiutiamo. Questo è portare l'amore di Dio. Magari conosco una coppia che si sta separando, ci vado a parlare, cerco di conoscere, capire che cosa accade. Questo è portare il perdono, l'amore, la pazienza e non il giudizio. Per fare questo c'è bisogno però del suo aiuto, del suo sostegno, dello Spirito che ci manda. C'è bisogno di pregare il Signore che ci sostiene, che ci vuole bene. Abbiamo bisogno della sua forza e abbiamo bisogno anche noi di guardarci con questi occhi d'amore e non di giudizio, perché alla fine Giuda, che ha tradito, non è riuscito a perdonarsi perché ha vinto l'orgoglio e si è impiccato. Pietro, che ha tradito, ha pianto e ha chiesto perdono ed è diventato il primo papa. L'orgoglio ci acceca, l'umiltà ci fa camminare.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e, accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, è salito al cielo contemplato dagli angeli, mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo. Ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi Suoi membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della Tua gloria.

Santo sei tuo Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce, prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra in segno di perenne alleanza. Egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato, dalla sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiunge a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Nicolò. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno, fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i Santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti, con Antonia, che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E per dimostrarcelo ci scambiamo un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
1: Radio Italo Rubicone
0: che fa bene e aiuta a star meglio con amore.

Radio Icaro Rubicone.

Una buona serata a tutti gli ascoltatori dei 90 FM di Radio Icaro Rubicona, in diretta dallo studio 2, la voce è quella di Marco Turci. L'appuntamento è quello con Microwave, tutti i giovedì in diretta appunto da Radio Icaro Rubicone, dalle ore 22.30 circa fino a mezzanotte altrettanto circa. Piccolo cambio di sigla questa sera, abbiamo recuperato uno dei grandi classici dei Dead Kennedys, uno di quei brani che la radio la facevano, almeno le radio che frequentavo io, quelle dove c'era il Magnus, dove c'era Lele di Ravenna. Ma noi questa sera i Dead Kennedys li riproponiamo anche per parlare di qualcosa che arriverà nei prossimi giorni, proprio a Ravenna, la serata di chiusura del McGowan con un big big party svuotafusti per la chiusura del pub col sottoscritto Luigi Bertaccini, ecco, per dirne un altro che la vecchia radio la faceva e la fa ancora, andatevelo un po' a cercare online che lo trovate e penso gli farà piacere. Beh, insomma, ci troverete nella console del pub del Gambero per la chiusura del McGowan, che poi porterà anche poi di conseguenza all'apertura estiva invece del Porter, ma quella è un'altra storia, ne parleremo magari più avanti in un altro momento.

Ora, senza voler apparire sacrilegi, adesso facciamo un salto ad un altro locale che invece fa parte della storia, e stasera Microwave lo cominciamo parlando del CBGB's.

sono i television protagonisti storici, appunto al CBGB's sono molti motivi per cui parlare ancora di questo locale qua. Intanto un cofanetto curato da Cherry Red, che si intitola appunto CBGB's a New York City Soundtrack, con brani che vanno dal 1975 al 1986 divisi in 4 CD, e poi anche l'uscita, l'edizione italiana del libro di Roman Kozak intitolato Questa non è una discoteca, libro che tra l'altro verrà presentato alla nuova edizione del Festival Beat, la numero 32, che si terrà a Cremona durante il weekend, precisamente alla Book in the City presso la Ciocco di Piazza Roma, venerdì 26 giugno, alla presentazione di Questa non è una discoteca, la storia del CBGB's, curata da Luca Frazzi assieme a Claudio Sorge, anche per presentare il numero 8 di Gimme Danger, a contorno qualche dischetto che metterò su io. Eccomi qua. Il calendario delle presentazioni di libri prosegue il giorno successivo, perché al contrario di Questa non è una discoteca, sabato 27 ci sarà Henry, il DJ, che presenterà il suo libro Ballare nella catastrofe, la poetica delle dancehall. Nel frattempo noi continuiamo a rimanere dalle parti del CBGB's per recuperare un altro personaggio che fa parte dell'Olimpo dei nomi di quel locale, ossia quello di Richard Hell.

Lui è Richard Dell, loro sono i Void Oids. Siamo a New York con questa The Kid with the Replaceable Head. Questa è la versione che si trova nel box di cui vi parlavo, quella curata da Cherry Red Record, la versione pubblicata su singolo, che ha la particolarità di essere prodotta da Nick Lowe e avere quindi un taglio che non è poi così strettamente newyorkese, vista la provenienza appunto di Nick Lowe. Dicendovi che abbiamo ancora un libro da citare tra quelli che verranno presentati al Festival Beat, ma lo faremo tra poco. Noi intanto proseguiamo rimanendo invece a New York sull'onda del CBGB's, perché proprio oggi, il 21 di maggio del 1977, i Ramones entrano nelle classifiche britanniche con uno dei loro grandi classici.

CBGBs e dintorni qua per iniziare Microwave dai 90 FM di Radio Icaro Rubicone con Marco Turci. E da quelle parti ancora una volta rimaniamo, anche se invece da un altro punto di vista, qua andiamo a cogliere una spaccatura incredibile, perché siamo ancora negli stessi giorni, cioè attorno al 21 di maggio del 1977, in Inghilterra. Da una parte i Ramones entravano in classifica, ma dall'altra sul Melody Maker usciva una intervista scioccante per tutti i fan del punk e soprattutto di quello newyorkese, che in quel momento cominciava anche a sfondare pure a Londra per via appunto del successo dei Ramones, della presenza di Johnny Thunder, eccetera eccetera. Però sta di fatto che in questi giorni qua, nel 1977, il Melody Maker pubblica una intervista con David Byrne, in cui David Byrne prende nettamente le distanze dal movimento punk, dicendo: non pensiamo che nelle nostre esibizioni si incarni quell'attitudine rabbiosa. Quindi questi sono anche i giorni, oltre che della grande gloria della punk newyorkese, anche di un momento fondativo della new wave.

New Sensation, Talking Heads, David Byrne alla voce, che inizia dicendo non è più ieri. Questa è la strofa dentro questa New Sensations. E adesso dentro la New Wave, che nasce magari idealmente proprio in quel momento, ci andiamo in pieno, anche perché proprio oggi, il 21 di maggio del 1982, tanto per continuare a parlare di club dopo il CBGB's, beh insomma è la data dell'inaugurazione a Manchester della Hacienda, il locale che ha fatto la storia poi degli anni 80, locale in cui si esibivano formazioni come i New Order, va da sé, ne erano anche i proprietari, gli Oasis, gli Happy Mondays, gli Smiths, i Charlatans, i James, tanto per dire una raffica di band che hanno suonato in quel locale a partire dal 1982 e fino al 1997, ma la sera di apertura il DJ è Ewan Clark, che mischia nella sua scaletta funk mutante, new wave e le prime pulsazioni electro tipo quelle dei Blancmange.

i television a CBGB's, siamo andati a ballare all'Hacienda, non sarebbe male se fosse realtà. 21 maggio del 1982, cioè oggi, un po' di annetti fa, questa è la data di inaugurazione del locale. C'è una cosa molto curiosa, perché se questo dei Blancmange era un classico da ballo di quella pista lì, di quella dell'Hacienda, c'è un altro brano che diventerà ben presto un classico della pista da ballo del club di Manchester, che esce in contemporanea con l'inaugurazione del locale, cioè nello stesso giorno in cui l'Hacienda apre, Ico e The Bunnymen pubblicano The Back of Love a 45 giri.

Love, data di uscita del singolo per Iko and the Bunnymen, avvenuto proprio oggi, il 21 di maggio del 1982. Parliamo ancora di uscita di 45 giri. Questa in realtà è anche l'occasione per tornare a parlare di Book in the City, la rassegna di presentazioni di libri a tema musicale all'interno del Festival Beat, nuova edizione, che si terranno a Cremona, presso La Ciocco di Piazza Roma, sabato 27. Oltre a Henry, che come dicevo parlerà del suo libro Ballare nella catastrofe, la poetica delle dancehall, ci sarà anche Antonio Bacciocchi, in arte più noto come Tony Face, che ci parlerà del suo libro dedicato a Kate Moon, batterista. E noi adesso proprio gli Who andiamo ad ascoltare, perché il 21 di maggio di un po' di annetti prima, cioè il 1965, è la data in cui usciva il loro secondo singolo, cioè Anyway, Anyhow, Anywhere.

Who e gli Animals, il passo è breve. In questo caso c'è giusto un anno, perché il 21 di maggio del 1966 la band di Eric Burdon pubblica un nuovo singolo intitolato Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down. Beh, uno dei miei brani preferiti degli Animals stava sull'album Animalization, che venne pubblicato proprio oggi nel 1966. Ancora brani che arrivano dai 60s, ma un'esecuzione che invece è assolutamente del giorno d'oggi, perché finalmente è tornato in azione il mitico one man band francese che si chiama King Automatic, con un extended play pubblicato da Slovenly Record, che è fatto soprattutto di brani che arrivano dai 60s, ma non solo, perché c'è anche una cover di un pezzo dei mitici Goris, tutte però che insomma in una versione che accenna a modalità rocksteady, che è una delle grandi passioni di King Automatic. Sentite qua Pushing Too Hard.

Ora, non si direbbe, ma va segnalato che King Automatic, in quanto one man band, fa effettivamente tutto da solo. E se questo magari in studio può diventare così, magari più facilmente gestibile, se non vi è mai capitato di vederlo dal vivo, beh, vi perdete un'esperienza, perché lui queste cose qua le sa riprodurre esattamente anche dal vivo, costruendo il brano in diretta, una cosa spettacolare. Lo abbiamo ascoltato con Pushing Too Hard, brano che fa parte di un EP in buona sostanza, in cui King Automatic riprende brani garage e 60s in queste versioni che accennano, o invece insomma lo esplicitano chiaramente, a ritmiche in levare che hanno a che fare con ska e rocksteady. Parliamo ancora di musicisti che hanno trascorsi su Voodoo Rhythm Record, perché è il caso di King Automatic, ma è anche il caso di The Giant Robots, band che ha pubblicato recentemente, in questi giorni, un 45 giri sulla mitica Disc Rogue, etichetta di Toulouse, dunque un'etichetta francese. Noi li andiamo ad ascoltare, finalmente è il caso di dirlo anche per loro, perché ne avevo un po' perso le tracce, comunque con un brano tratto da questo singolo che si intitola Spooky Signs.

Le profonde influenze 60s che abbiamo ascoltato prima con King Automatica e ora con i Giant Robots e il loro nuovo singolo intitolato Spooky Signs, influenze che ci teniamo anche per il prossimo brano, sebbene sia di taglio nettamente più soul, rhythm and blues. Un nuovo personaggio all'orizzonte, lui si chiama Brother Wallace, il suo album è un disco d'esordio intitolato Electric Love, pubblicato da ATO Record e prodotto e scritto anche da Dan Taylor, che è uno dei componenti della band britannica degli Heavy. Noi ascoltiamo il brano di apertura, titolo bello simpatico, Who's That?

Ore 23:15, siamo giusto a metà del nostro appuntamento qua su Microwave Radio Icaro Rubicone 90 FM, scusate i problemi tecnici, ma insomma lasciamo le novità che arrivano con quest'ultimo, anche Brother Wallace, per tornare al passato, ma insomma senza cambiare più di tanto stile, perché stiamo per pescare Topper Hayden in versione solista. Lui lo ricorderete come, batterista dei Clash, i quali proprio oggi, il 21 di maggio del 1982, ne annunciarono il licenziamento per differenze nelle opinioni sul futuro della band. Lui se ne uscì qualche anno dopo, appunto, con queste cose qua.

Leave it to luck, Top Radon alla batteria. C'è Jimmy Helms alla voce. Top Radon che nel 1985 fa questa operazione qua, riportando verso la tradizione quel suono soul funk che aveva permeato molta new wave e post punk negli anni precedenti, ma magari con modalità più mutanti, come ad esempio quella che intraprendevano gli Ascertain Ratio.

Sono gli A Certain Ratio del primo periodo, quello di classici come questa o di brani che in realtà erano delle cover come Shack Up, che potete trovare ad esempio anche un bellissimo disco antologico intitolato In the Beginning There Was a Rhythm, curato da Soul Jazz Record qualche anno fa, dove, tanto per dire un brano che adesso andiamo a pescare, trovate pure altre formazioni oltre A Certain Ratio o, che so, Gang of Four, ad esempio 23 Skidoo.

micidiali linee di basso e di batteria che si intrecciano in questa coupe, singolo dei 23 Skidoo pubblicato nel 1985. Formazioni questa, Gang of Four o anche A Certain Ratio, che ricostruiscono, anche se in maniera molto più mutante, un suono e un groove dopo il periodo della destrutturazione del proprio suono. È il caso di Laura Logic, che esordisce, che fa un po' questo tragitto, esordendo prima con il X-Ray Specs e poi con una formazione che si intitola, che si chiama Essential Logic, dove appunto si intraprende un percorso che prima di essere di ricostruzione è di totale destrutturazione. Siamo in questa fase, il 21 di maggio del 1978, quando Laura Logic e gli Essential Logic pubblicano un singolo intitolato Aerosol Burns.

Laura Logic a Londra, contemporaneamente dall'altra parte dell'oceano James Chance con i suoi Contortions, l'inserzione del sax come strumento che serviva appunto a decostruire un suono che arrivava dal punk, che arrivava da qualsiasi parte, comunque non dalla tradizione. Ci siamo un po' ricollegati a quanto dicevamo a inizio appuntamento del parallelismo tra Londra e New York. Torniamo a farlo in qualche modo, ma in realtà rimaniamo a Londra, perché se sul Melody Maker di questa settimana del 1977 all'interno c'era l'intervista con David Byrne che cominciava a prendere le distanze dal movimento punk, in copertina però c'era qualcosa che andava in tutt'altra direzione, ossia la notizia che i Sex Pistols avevano firmato per Virgin Records.

di maggio, ore 23:32, in diretta dallo studio 2 di Radio Icaro Rubicone. State ascoltando Microwave con Marco Turci. E il 21 di maggio oggi lo stiamo usando per un viaggetto nella storia. È molto funzionale, nel senso che ci permette di andare in giro negli anni tra gli 70 e gli 80, ma insomma il mondo punk, post-punk, eccetera. E adesso lo facciamo ancora una volta, arrivando al 21 di maggio del 1979, perché è la data in cui gli Orchestra Manoeuvres in the Dark pubblicano un singolo intitolato Electricity, non la versione però più conosciuta, quella contenuta nel loro album d'esordio, ma quella data lì è la data in cui viene pubblicato il 45 giri su Factory Records, una versione un pelino più scarna di quella magari più nota.

Un classico dell'orchestra Rama Numbers in the Dark in una versione, dicevamo, meno nota dell'originale, cioè no, non dell'originale, dell'album, appunto Electricity. Al contrario, questa è la prima versione, dunque in qualche modo quella più originale, se vogliamo. Brano che tra l'altro in questa versione qua colpì Vince Clarke talmente tanto che decise di fondare i Depeche Mode. Rimaniamo un po' in questi anni qua, un brano che in realtà è del 1981, per una band che fa parte della categoria di band che, come dire, scrivono piccoli classici magari non molto noti. È anche il caso del brano che stiamo per ascoltare, che venne pubblicato come singolo, intitolato Colorless Dream, Sad Lovers and Giants.

loro sono Sad Lovers and Giants, band che con Liverpool non c'entra nulla, città da cui ad esempio arrivavano gli Orchestral Maneuvers in the Dark, arrivano visto che sono in carriera tuttora. Ma questo brano qua mi ricorda tanto le atmosfere che arrivavano invece da Liverpool, da band come Echo and the Bunnymen che abbiamo ascoltato prima, o anche Teardrop Explodes. Era comunque anche il caso di recuperare questa formazione perché se lo merita, anche se invece le occasioni magari non sono tantissime. Una band che invece da ste parti qua, da Microwave, ascoltiamo una settimana sì, è quella dei Jam, e allora stasera magari anche no, però ascoltiamo gli Style Council e magari con il brano della loro carriera che più si avvicina allo stile dei Jam, Walls Come Tumbling Down.

Paul Weller ai tempi degli Style Council. A proposito di Paul Weller, lui invece ai tempi dei Jam parlava bene di una band che si chiamava The Vapors, band che effettivamente arrivò poi al successo, credo proprio nel 1980, con un singolo intitolato Turning Japanese. Noi però i Vapors non li andiamo a recuperare dal passato, perché la band è incredibilmente e magnificamente tuttora in attività. Hanno pubblicato un album l'anno scorso intitolato Wasp in a Jar. Loro sono dei veri architetti del power pop britannico, fondono in una maniera meravigliosa tuttora il punk con melodie che restano cucite addosso, e l'ultimo lavoro, appunto Wasp in a Jar, è un disco molto brillante che unisce così l'urgenza del punk però insomma con l'esperienza di una band che è in circolazione da una vagonata di anni. È incredibile ma vero, ha ancora la line up originale di quei tempi là, di quando cioè nel 1980 scalava le classifiche con Turning Japanese. Però come dicevo, noi ascoltiamo i Vapors di adesso. Questo è il brano che apre l'album, si intitola Hit the Ground Running.

Eccoli qua dunque, i Vapors in forma come non mai, li abbiamo trovati con un album intitolato Wasp, è già uscito in realtà l'anno scorso, ma insomma decisamente cose contemporanee rispetto alle ultime che abbiamo ascoltato in precedenza, ed è proprio con cose contemporanee che ci avviamo verso la conclusione di Microwave qua dai 90 FM di Radio Icaro Rubicone. Lo facciamo volando dagli UK a USA, a Nashville per la precisione, ma curiosamente per andare a trovare Stephen Murphy, che è un irlandese che ha fondato una band che si chiama Sleevings insieme al tecnico storico delle chitarre degli Stiff Little Fingers, e questa cosa si sente perché, sebbene la band sia americana di origine, il disco sia uscito su Goner Records, che è un'etichetta di Memphis, beh, però insomma si sente tantissimo l'influenza del suono Chiswick, Stiff Records, Power Pop, beh insomma quelle cose là che a noi adesso ascoltiamo con I Was Born on a Saturday Night, brano tratto da National Anthem.

I Was Born on a Saturday Night. Siamo a Nashville con Sleeve-Ins, brano tratto da National Anthem. Dicevamo brano questo, ed è un po' una loro caratteristica di essere molto in sintonia con suoni britannici del periodo Stiff Record, Chiswick, le produzioni di Nick Lowe, eccetera eccetera. In realtà, a dirla tutta, poi l'album si bilancia con altre cose che sono più vicine a Nashville e alla Goner Records, cioè con influenze che magari arrivano da Raining Sound. I prossimi invece sono statunitensi a tutti gli effetti, si chiamano Telehealth, arrivano da Seattle e pubblicano il loro album intitolato Green World Image su Sub Pop. Però insomma, questo abbinamento pure in questo caso non deve trarre in inganno, perché le influenze non sono quelle che uno magari ci si potrebbe aspettare più tradizionalmente, bensì quelle che arrivano da band di fine 70, di metà 70, come B-52, Divo, Pylon e cose di questo genere. Noi li ascoltiamo adesso con un brano intitolato Cool Job.

Eccoli qua, dunque, Telehealth, eravamo a Seattle e siamo veramente alla conclusione di Microwave di questo giovedì 21 di maggio che sta per l'appunto finendo. Quindi prima ancora di salutarvi e di ascoltarci l'ultimo brano della serata, che spacca talmente tanto che poteva essere anche il primo per quanto mi riguarda, però insomma vi ricordo ancora l'appuntamento di questo sabato al McGowan, che chiude i battenti per la stagione estiva e si trasferisce al Porter per l'ultima sera che va da sé, è dedicata allo svuotamento fusti, quindi appunto allo svuota fusti, sottinteso le birre. I dischi invece, la parte musicale sarà curata dal sottoscritto insieme a Luigi Bertacini. Detto questo, vi lascio con un ultimo brano che arriva da una nuova band. Torniamo in territori britannici, a Manchester per la precisione, che è un luogo del cuore per tanti appassionati di punk e di post-punk, compreso il sottoscritto, ma stavolta, come dicevo, ci finiamo per una nuova band che spacca. Si chiamano Dead Stilettos e non bisogna farsi ingannare dal titolo del loro album, che è Bodge Job, che in questo caso non significa un lavoro fatto male, come sarebbe letteralmente, ma è piuttosto un titolo programmatico per una band che rifugge la perfezione per abbracciare invece una urgenza e una carica molto vicine all'autenticità. Così suona alle mie orecchie questo disco. Noi li ascoltiamo con Bad Taste, anche questo bel titoletto con cui finire Microwave di questa sera. Buonanotte a tutti e risentirci la prossima settimana.

0: salute mentale prevede un fondo di circa 40 milioni per il 2025, uno dei finanziamenti più alti del paese, ma a quanto pare, non essendoci un vero e proprio protocollo che consenta di tenere agganciato il paziente alle cure, qualora venisse dimesso o non si presentasse più ai servizi di salute mentale, non c'è modo di verificare un percorso inizialmente seguito a meno che non si presenti un disagio sociale che venga poi seguito dai servizi sociali. A livello regionale, nel 2025, gli adulti presi in carico dai servizi di salute mentale in Emilia-Romagna sono stati 87.537, una crescita del più 8,3% rispetto al 2023 e del più 13,7% rispetto al 2013. Solo nel 2025 i nuovi pazienti sono stati oltre 20.000. Numeri tra i più alti d'Italia, con 234 persone prese in carico ogni 10.000 abitanti, una percentuale superiore al 2%, il livello considerato minimo indicato dall'Europa. Ad aggravare la situazione, le risorse a disposizione e il personale, che negli anni, a fronte di un aumento significativo dei casi, sono rimasti invariati. Si stima che ogni psichiatra debba gestire circa 300 pazienti.
1: Quasi 600.000 euro per la riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi. La Giunta di Rimini ha approvato 3 documenti di indirizzo che riguardano il completamento dei campi sintetici dell'area Ghigi, il risanamento della copertura del fabbricato principale dello stesso centro sportivo e un piano di manutenzione che interessa varie strutture, compreso lo stadio Romeo Neri. In particolare nell'area Ghigi il Comune completerà i campi sintetici C e D con un investimento di 250.000 euro. Altri 110.000 serviranno per coprire l'edificio principale rimasto incompiuto, esponendo la struttura a infiltrazioni d'acqua e accessi non autorizzati. In chiusura anche il basket, questa sera alle 20.30 torna in campo la Dole per la gara 1 di semifinale playoff. La serie comincia sul campo di Cividale. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai!
3: Jack, il cartello dice solo per stasera i Good Old Boys.
1: Dovrebbe dire solo per stasera i Blues Brothers. Ci deve essere un errore.
4: Howdy all, Lille Guerra here. Questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Houston Bernard, Pretty Reckless, in apertura di trasmissione quest'oggi. Asher Brinson è un artista emergente di appena 16 anni, originario di Newport in North Carolina. È stato circondato fin da piccolo dalla musica grazie a una famiglia di musicisti. Suo babbo e suo nonno sono entrambi musicisti e nonostante questo si è appassionato alla bluegrass solo dopo aver assistito ad un concerto di Billy Strings nel 2023. È autodidatta, ma il suo talento è stato immediatamente riconosciuto dal rinomato liutaio Wayne C. Anderson, che gli ha fabbricato una chitarra D18 per Mancini personalizzata e lo ha invitato ad esibirsi al Merle Fest. Il suo album di debutto è uscito in modo indipendente il 3 aprile di quest'anno e vanta al suo interno una schiera di musicisti di prim'ordine. Ne cito alcuni: Jason Carter al violino, Sam Bush al mandolino, Sierra Hall, Browin, Kate Hines, Justin Moses e Lindsay Lou. L'album è composto da 8 brani originali, una cover e 2 brani strumentali. Asher Brinson, 7 Weeks in County.

7 weeks in County, Asher Brinson. Si celebra oggi, 21 di maggio, il Talk Like a Yoda Day. È stata scelta questa data perché in questo stesso giorno, nel 1980, usciva Star Wars, L'Impero colpisce ancora, dove Yoda fece la sua prima apparizione. È l'occasione giusta per commemorare il più saggio omino verde della galassia che, per le sue sagge parole e per il modo in cui le pronuncia, è diventato un'icona della cultura pop. Yoda Lady Who di Mason Ramsey non parla letteralmente del personaggio di Star Wars, è un brano invece che parla di un ragazzo che cantava in yodel da Walmart. Il titolo però è un gioco di parole che accosta il nome di Yoda al tradizionale yodel. Yoda Lady Who, Mason Ramsey.

Gordon Ramsay nel Talk Like Yoda D. Kurt Buchan è nato e cresciuto nella vecchia città ferroviaria di Chatham nello stato di New York e ha iniziato la sua carriera tra le colline degli Appalachi nella regione della Hudson Valley, suonando nei bar, nelle birrerie e nei ristoranti sparsi in zona. Ispirato da John Denver e Devan Felker, si è trasferito sulle montagne del Montana, dove fa la guida di pesca a mosca e dove coltiva al contempo il suo sogno di scrivere canzoni ed esibirsi per persone in tutto lo stato e in tutto il paese. Ha pubblicato il suo EP di debutto nel 2024. Nel 2026 ci ha lasciato questo singolo, Chatham Roads, Kurt Buchan.

Kurtebook and Chatham Roots. Il 21 maggio 1994 usciva Pulp Fiction di Quentin Tarantino, il capolavoro del cinema indipendente. Il film è stato un'enorme scommessa finanziaria, realizzata con un budget ridottissimo di soli 8,5 milioni di dollari, che ne ha incassati 9,3 milioni solo nel primo weekend di programmazione ed in totale oltre 200 milioni di dollari di incasso. Tarantino ha scritto la sceneggiatura a mano su quaderni a spirale mentre viveva ad Amsterdam, prendendo ispirazione dal tempo trascorso nei bar locali dove si consumava hashish. Alcune curiosità sul film: la scena in cui Vincent infilza un ago nel petto di Mia, Uma Thurman, è stata girata al contrario. John Travolta in realtà ha estratto l'ago dal petto, il filmato è stato mandato al contrario. La Chevelle Malibu del 1964, guidata da Vincent Vega, apparteneva allo stesso Tarantino. È stata rubata durante la produzione ed è stata recuperata quasi 20 anni dopo. La parola fuck all'interno del film viene pronunciata ben 265 volte. Jules Winfield doveva avere un'enorme capigliatura afro. Un assistente di produzione invece ha acquistato per errore una parrucca coi ricci che Samuel Jackson ha provato e Tarantino ha adorato. Il famoso monologo di Jules su Ezechiele 25:17, in gran parte inventato, Tarantino ha preso la maggior parte dei dialoghi dal film giapponese di arti marziali del 1976 The Bodyguard, testo che nell'aprile di quest'anno il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha letto integralmente durante una cerimonia religiosa al Pentagono, scambiandolo per il testo sacro.

Le Big Richard sono un supergruppo composto da quattro musiciste provenienti dalla scena musicale del Colorado che si sono inizialmente riunite nel 2021 per una data occasionale al McAvison Festival, ma hanno suonato a quell'evento come se lo facessero insieme da anni. Le cose per le quattro ragazze si sono quindi rapidamente trasformate in qualcosa di molto più grosso e molto più serio di una sola apparizione. Sono arrivate richieste di spettacoli nei club da tutto esaurito, le date nei festival in tutti gli Stati Uniti, che hanno cambiato drasticamente la loro vita. Il quartetto ad oggi ha pubblicato tre singoli, l'album Live from Telluride e questo nuovo album intitolato Pet, dal quale ascoltiamo It's Gonna Fall, Old Dangerfield, Big Richard.

Gonna Fall, Old Dangerfield, Big Richard, Trey Hensley è nato a Johnson City, proprio quella Johnson City cantata dagli Whole Crew Medicine Show in Wagon Wheel, ma è cresciuto a Telford, sempre in Tennessee. Ha preso in mano una chitarra per la prima volta quando aveva 10 anni e quando ne aveva 11 Marty Stewart lo ha invitato ad interpretare Jimmy Brown the Newsboy sul palco del Grand Ole Opry, dove Earl Scruggs si è unito inaspettatamente a loro sul palco. Si è esibito inoltre poco dopo per il presidente George W. Bush alla Casa Bianca nel 2008. Nel 2012 ha avuto l'opportunità di cantare in una demo in studio per i Blue Highway. Il gruppo ha apprezzato così tanto la sua interpretazione che hanno deciso di lasciare la sua voce in My Last Day in the Mine, contenuta nell'album The Game pubblicato nel 2014. Trey Hensley è uscito con un nuovo disco, Can't Trun the Blues, Going and Gone, insieme a Molly Tuttle, il brano che vi faccio ascoltare oggi. Trey Hensley.

Going and Gone featuring Melissa Toler, Trey Ansley. Il 21 maggio 1982, Waylon Jennings e Willie Nelson raggiunsero il primo posto nella classifica Billboard Hot Country Singles con Just to Satisfy You, una canzone che Jennings aveva scritto con Don Bowman nel 1963.

Just to satisfy you, Waylon Jennings e Willie Nelson. Il viaggio di Tyler Gammersall nella musica country affonda le sue radici nella sua infanzia, quando era un giovane cowboy sulle montagne rocciose del Colorado e viveva circondato dalle bellezze della natura selvaggia e dalle melodie senza tempo delle canzoni dei cowboy. Di giorno aiutava i ranch locali a controllare le mandrie e trascorreva le serate a suonare nelle barroom che incontrava durante le soste lungo le strade desolate. Il suo amore per il traditional country lo ha spinto a intraprendere un viaggio che lo ha portato da quei sentieri di montagna selvaggi fino alle luci, al neon di Nashville, agli honky tonk bar del Texas. Ora risiede a Prescott in Arizona e ha all'attivo 9 tra album ed EP e oltre 1 milione di streaming. La sua musica è una vera e propria celebrazione dello spirito senza tempo, dello stile di vita dei cowboy. Tyler Gammersall, I'm Not Dead.

I'm not dead, Tyler Gamersall. Siamo arrivati al traguardo anche per quest'oggi della puntata del Country Bunker Medicine Show, trasmissione che trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Mumford & Son and Chris Stapleton here.